0: delle relazioni diplomatiche con l'Eritrea, mettendo a rischio l'accordo di pace del 2018. Addis Abeba accusa Asmara di sostenere i ribelli del Tigray. Mancano meno di 2 settimane per il ballottaggio delle presidenziali in Brasile. Al momento è in testa di alcuni punti nei sondaggi Flavio Bolsonaro, che in questi giorni ha ottenuto il via libera per fare visita a Jair Bolsonaro, il padre, che è agli arresti domiciliari. Resta indietro invece il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva. Desi Feitosa, giornalista, ora all'Università La Sapienza di Roma per ricerche in studi sulla pace, avverte:
1: il bolsonarismo è un nemico del giornalismo, perché non mai ha visto il giornalismo come un alleato, ma come un nemico, nel senso di come vediamo anche tanti altri paesi, come sta soffrendo il giornalismo nel mondo. Questa cosa mi preoccupa.
0: Si chiama Madubala e ha 22 anni, l'elefantessa africana che vive nello Zoo Safari Park di Karachi, in Pakistan. È approdata qui nel 2022 ed è diventata una star e un'attrazione del parco. Purtroppo però, seppur giovane, Madubala ha già avuto vari problemi di salute. Appena arrivata è stata colpita da problemi ai denti, poi lo scorso anno la tubercolosi, che ha provocato delle infezioni. L'animale ha così perso i sensi 2 volte. Inutili le cure dei veterinari locali. Per lei, il comune ha convocato un team dell'ONG africana Four Paws, che dopo 3 settimane ha annunciato che Madubala sta meglio. Gli ambientalisti però hanno colto l'occasione per denunciare il confinamento di animali selvatici così grandi in strutture cittadine di piccole dimensioni.

0: Sono le 2 e 57 minuti.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione di Radio Italia anni 60. In studio Martina Mari. Sulla morte di Nicola Musiani, il 53enne picchiato il 19 luglio a Pinarella di Cervia, è morto 3 giorni dopo all'ospedale Bufalini di Cesena. È uscita la relazione conclusiva dell'autopsia. I suoi aggressori gli avevano inferto plurime lesioni traumatiche vitali, multiformi e a distribuzione multipolare. Due le aree più colpite, testa ed emitorace sinistro. Un quadro che esclude la genesi accidentale, che è indicativo di una colluttazione a dinamica complessa, ovvero una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo di tempo ristretto. Per quanto accaduto, 6 giovani del Forlivese, per lo più di origine straniera, tra i 17 e i 23 anni, sono stati via via bloccati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna e devono rispondere in concorso di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'unico minorenne del gruppo ha ottenuto i domiciliari per poter andare a scuola e gli altri sono in cella. Parliamo di turismo. 27 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per riqualificare gli alberghi. È stato presentato il nuovo piano di azione, obiettivo un'offerta turistica sempre più moderna. Nel servizio di Marcello Bartolini le interviste al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e all'assessora al turismo Roberta Frisoni.
3: La regione rilancia 27 milioni di euro per riqualificare gli alberghi. Viale Aldo Moro presenta il nuovo piano d'azione per un'offerta turistica sempre più moderna e competitiva. L'incremento di 7 milioni di euro si inserisce in un piano d'azione che prevede anche la revisione delle norme urbanistiche e della classificazione alberghiera, con l'obiettivo di favorire gli investimenti e contrastare il progressivo abbandono degli immobili turistici.
4: Dobbiamo investire sulla qualità. La priorità per l'Emilia Romagna è investire sulla capacità dei nostri servizi di aumentare sempre il loro livello di qualità, essere attrattivi sempre di più anche per un turismo internazionale. È il tipo di turismo che è in grado di garantire investimenti, che è in grado di garantire anche lavoro qualificato, lavoro giustamente ed equamente retribuito. Quello è il tipo di turismo su cui un territorio come il nostro deve e può puntare. Lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul finanziamento e sostegno al credito sono anch'esse rivolte anche al settore turistico. Lo faremo in questo autunno con una discussione molto profonda, molto forte, con i comuni e con ovviamente anche le associazioni che rappresentano le imprese del ricettivo, per rinnovare sia le norme sulle autorizzazioni, sul funzionamento, sulla classificazione alberghiera in particolare, che sono molto datate e molto pesanti, molto burocratiche. Oggi l'innovazione ha portato a forme di ricettività molto diverse fra loro, ma anche le norme urbanistiche ed edilizie.
3: Il nuovo bando, che sarà definito nelle prossime settimane, prevede contributi a fondo perduto per le imprese ricettive.
5: Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro più accessibile. È chiaro che sono temi anche molto delicati, perché quando si tratta ovviamente anche di rigenerazione del territorio ci sono tanti aspetti da guardare. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci, a partire dalla costa ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo, che è nato prima di altri nel mondo, ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni. Farlo con una visione nuova che tenga insieme tanti obiettivi, soprattutto ovviamente l'interesse pubblico, di avere un prodotto turistico che sia sempre di maggiore qualità.
2: I comitati Bologna Città 30, Salva i ciclisti e Via Toscana sono scesi ancora una volta in strada per dire stop alla violenza stradale, il rispetto dei 30 km orari e maggiori tutele per pedoni e ciclisti. Sentiamo le loro voci.
6: Siamo incontrati su Via Toscana insieme a tante famiglie, residenti, associazioni, per dire basta violenza stradale, basta, e per sancire che è necessario portare a 30 i limiti di velocità su Via Toscana e rispettarlo e farlo rispettare. Questo, lo stesso discorso vale anche per via Sarenti, per via Andrea Costa, via Emilia Levante, Ponente e per tutti quei tratti di strade a 50 che sono dentro dentro al tessuto urbano e dove quindi chiunque attraversi la strada, chiunque percorra questa strada con qualsiasi mezzo rischia la vita.
7: Siamo molto stanchi di questa situazione e sono tanti anni che lottiamo per una strada più sicura. Ci tengo a sottolineare che non è una lotta fra automobilisti e ciclisti, ma una strada più sicura per tutti e meno violenta, una strada più democratica e dove possiamo camminare tranquilli.
8: La sicurezza stradale viene in qualche modo vista come un tema, un vezzo, un tema di pochi, quando in realtà è chiesto proprio da chi abita le città, da chi vive le zone. E soprattutto le parole di una mamma che ha perso la figlia in un incidente, che ci ha raccontato come questa fosse una morte evitabile. Tutti questi incidenti sono evitabili, c'è bisogno chiaramente di attenzione da parte di chi si mette alla guida, ma anche di infrastrutture che rendano possibile davvero l'utilizzo della strada da parte di tutti.
2: Non abbiamo paura delle primarie, dice il PD di Bologna, assicura il segretario provinciale Enrico Di Stasi. Ancora non abbiamo delle regole di ingaggio, ma se il partito a livello nazionale deciderà di mettere in campo anche questa opzione, la valuteremo, spiega Di Stasi, che puntualizza: crediamo che sia giunto il momento di mettere in fila quelli che sono gli obiettivi del centro-sinistra. A Bologna si è celebrata la giornata mondiale dedicata alla salute mentale, un convegno che ha messo al centro risultati e prospettive future del Recovery College, un luogo di benessere e non di cura. Nel servizio di Alessio Bertini, le voci di Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna, e di Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL di Bologna.
9: Il diritto alla salute mentale al centro è il tema del convegno organizzato oggi a Bologna da Comune, AUSL e Unibo in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale. L'approccio è quello di creare una rete di cure e benessere, un ecosistema che mette insieme approcci e realtà anche differenti. Così è nato il Recovery College presso l'Alma Mater, non un centro di cura ma una scuola di benessere.
10: Lo sportello d'aiuto psicologico adesso è veramente a regime, mi spiego. Magari avevamo liste d'attesa fino a qualche anno fa. Adesso possiamo rispondere alle loro richieste praticamente in tempo reale, quindi aiuto psicologico quando veramente il malessere è un malessere che inizia a essere, insomma, di una certa rilevanza. Il Recovery College è un modo anche per intercettare un po' prima questa possibilità di malessere, quindi è già un modo per dialogare, stare insieme e parlare di argomenti che è un po' difficile parlare se non trovi un'occasione che è stata costruita ad hoc.
9: In città a Bologna crescono le richieste di aiuto e di accesso ai centri di salute mentale. Numeri in crescita a partire dagli anni del Covid, che coinvolgono soprattutto bambini e ragazzi, ma anche anziani.
11: Viviamo sicuramente un'epoca di incertezze, di preoccupazioni, le aspettative rispetto al futuro inducono soprattutto nelle nuove generazioni dei sentimenti di scarsa aspettativa, che magari unito ad un'erosione di quel tessuto sociale, di relazionale, che è comunque un fattore protettivo importante per la salute mentale dei singoli e delle popolazioni, può sicuramente contribuire ad un aumento della richiesta di aiuto.
2: Sabato torna a Bologna il Passamano per San Luca, giunto alla 24esima edizione. L'iniziativa rievoca la costruzione del portico e coinvolge grandi e piccini in un gesto collettivo e di solidarietà e valorizzazione della storia. Nel servizio di Gianluigi Lucarelli, le interviste a Filippo Galletti, coordinatore del Passamano per San Luca, e di Beatrice Borghi, direttrice della Festa Internazionale della Storia.
12: Bologna si prepara al tradizionale passamano per San Luca, arrivato alla 24esima edizione. Sabato 17 ottobre, lungo il portico che collega il Meloncello alla Basilica, bambini e adulti formeranno una catena umana per passarsi bandiere del mondo e oggetti simbolici. L'iniziativa rievoca il gesto del 1677, quando i bolognesi trasportarono a mano i materiali per costruire il portico, un appuntamento della Festa Internazionale della Storia dedicato alla memoria, alla solidarietà e alla tutela del patrimonio culturale.
13: Rievocazione storica che rievoca quel gesto originario che accadde proprio il 17 ottobre del 1677, 349 anni fa, quando i cittadini bolognesi di ogni estrazione, senza distinzione di genere o di ceto, si misero uno di fianco all'altro e si passarono di mano in mano i materiali necessari per la costruzione del lungo portico. Quindi un gesto di solidarietà, di aiuto reciproco che vogliamo ricordare.
14: confermato come sempre le bandiere del mondo che verranno issate nel piazzale antistante la Basilica, ma ci passeremo anche le formelle realizzate da Gianni Buonfiglioli come ogni anno, che rappresentano proprio quel gesto, ripropongono quel gesto su terracotta, e poi dopo ricorderemo anche San Francesco, perché viene riproposto Francesco non a caso. Dietro di me sul tavolo potete trovare quelle formelle.
2: Parliamo del trekking urbano 2026 in programma sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre. Ci sono 20 itinerari per conoscere Bologna, il territorio metropolitano nel segno di San Francesco. Nel servizio di Alessio Bertini le interviste al presidente del territorio turistico Bologna-Modena Mattia Santori e alla responsabile dell'area cultura dell'Antoniano di Bologna Cinzia Vecchi.
15: Torna Bologna al trekking urbano. La 23esima edizione si svolgerà quest'anno sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Al centro quest'anno le celebrazioni francescane a 800 anni dalla morte del santo patrono d'Italia. All'interno della città metropolitana gli itinerari saranno 20 tra Bologna e fuori città, cimiteri monumentali e storici, ma anche luoghi sociali, artistici e culturali.
16: Un grandissimo appuntamento soprattutto per i bolognesi per scoprire curiosità e cose del proprio vicinato. Avremo palazzi storici che di solito non aprono mai al pubblico, e sono 20 appuntamenti appunto in giro per la città, per le periferie, e che coinvolgono anche la città metropolitana, non solo attraverso le tracce di San Francesco, ma anche i cimiteri monumentali, le chiese, i palazzi rigenerati. Insomma, viviamo città che sono in continua trasformazione, quindi abbiamo delle guide che sono anche preparate a raccontarci la storia più passata, più antica, ma anche più recente della nostra città, degli spazi che attraversiamo tutti i giorni.
10: Noi siamo molto felici come Antoniano, ma come famiglia francescana tutta, di poter accogliere questa opportunità. Abbiamo organizzato diversi appuntamenti, in particolare c'è un percorso che è stato selezionato anche da Trekking Urbano per rappresentare Bologna a livello nazionale, che è il percorso San Francesco Costruttore di Pace, che toccherà Antoniano, toccherà la chiesa di Santo Stefano, Piazza Maggiore e la chiesa di San Francesco.
2: E termina qui il nostro giornale radio. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento con la programmazione di Radio Italia anni 60.
17: Radio Italia anni 60. Le italiane di successo, le straniere più famose.

0: Radio Italia, anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

sicari, vampiri di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo.

0: le 4.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione di Radio Italia anni 60. In studio Martina Mari. Sulla morte di Nicola Musiani, il 53enne picchiato il 19 luglio a Pinarella di Cervia, è morto 3 giorni dopo all'ospedale Bufalini di Cesena. È uscita la relazione conclusiva dell'autopsia. I suoi aggressori gli avevano inferto plurime lesioni traumatiche vitali, multiformi e a distribuzione multipolare. Due le aree più colpite, testa ed emitorace sinistro. Un quadro che esclude la genesi accidentale, che è indicativo di una colluttazione a dinamica complessa, ovvero una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo di tempo ristretto. Per quanto accaduto, 6 giovani del Forlivese, per lo più di origine straniera, tra i 17 e i 23 anni, sono stati via via bloccati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna e devono rispondere in concorso di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'unico minorenne del gruppo ha ottenuto i domiciliari per poter andare a scuola e gli altri sono in cella. Parliamo di turismo. 27 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per riqualificare gli alberghi. È stato presentato il nuovo piano di azione, obiettivo un'offerta turistica sempre più moderna. Nel servizio di Marcello Bartolini le interviste al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e all'assessora al turismo Roberta Frisoni.
3: La regione rilancia 27 milioni di euro per riqualificare gli alberghi. Viale Aldo Moro presenta il nuovo piano d'azione per un'offerta turistica sempre più moderna e competitiva. L'incremento di 7 milioni di euro si inserisce in un piano d'azione che prevede anche la revisione delle norme urbanistiche e della classificazione alberghiera, con l'obiettivo di favorire gli investimenti e contrastare il progressivo abbandono degli immobili turistici.
4: Dobbiamo investire sulla qualità. La priorità per l'Emilia Romagna è investire sulla capacità dei nostri servizi di aumentare sempre il loro livello di qualità, essere attrattivi sempre di più anche per un turismo internazionale. È il tipo di turismo che è in grado di garantire investimenti, che è in grado di garantire anche lavoro qualificato, lavoro giustamente ed equamente retribuito. Quello è il tipo di turismo su cui un territorio come il nostro deve e può puntare. Lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul finanziamento e sostegno al credito sono anch'esse rivolte anche al settore turistico. Lo faremo in questo autunno con una discussione molto profonda, molto forte, con i comuni e con ovviamente anche le associazioni che rappresentano le imprese del ricettivo, per rinnovare sia le norme sulle autorizzazioni, sul funzionamento, sulla classificazione alberghiera in particolare, che sono molto datate e molto pesanti, molto burocratiche. Oggi l'innovazione ha portato a forme di ricettività molto diverse fra loro, ma anche le norme urbanistiche ed edilizie.
3: Il nuovo bando, che sarà definito nelle prossime settimane, prevede contributi a fondo perduto per le imprese ricettive.
5: Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro più accessibile. È chiaro che sono temi anche molto delicati, perché quando si tratta ovviamente anche di rigenerazione del territorio ci sono tanti aspetti da guardare. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci, a partire dalla costa ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo, che è nato prima di altri nel mondo, ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni. Farlo con una visione nuova che tenga insieme tanti obiettivi, soprattutto ovviamente l'interesse pubblico, di avere un prodotto turistico che sia sempre di maggiore qualità.
2: I comitati Bologna Città 30, Salva i ciclisti e Via Toscana sono scesi ancora una volta in strada per dire stop alla violenza stradale, il rispetto dei 30 km orari e maggiori tutele per pedoni e ciclisti. Sentiamo le loro voci.
6: Siamo incontrati su Via Toscana insieme a tante famiglie, residenti, associazioni, per dire basta violenza stradale, basta, e per sancire che è necessario portare a 30 il limite di velocità su Via Toscana e rispettarlo e farlo rispettare. Questo, lo stesso discorso vale anche per via Piazzarenti, per via Andrea Costa, via Emilia Levante, Ponente e per tutti quei tratti di strade a 50 che sono dentro al tessuto urbano e dove quindi chiunque attraversi la strada, chiunque percorra questa strada con qualsiasi mezzo rischia la vita.
7: Siamo molto stanchi di questa situazione e sono tanti anni che lottiamo per una strada più sicura. Ci tengo a sottolineare che non è una lotta fra automobilisti e ciclisti, ma una strada più sicura per tutti e meno violenta, una strada più democratica e dove possiamo camminare tranquilli.
0: La sicurezza stradale viene in qualche modo vista come un tema, un vezzo, un tema di pochi, quando in realtà è chiesto proprio da chi abita le città, da chi vive le zone. E soprattutto le parole di una mamma che ha perso la figlia in un incidente, che ci ha raccontato come questa fosse una morte evitabile. Tutti questi incidenti sono evitabili, c'è bisogno chiaramente di attenzione da parte di chi si mette alla guida, ma anche di infrastrutture che rendano possibile davvero l'utilizzo della strada da parte di tutti.
2: Non abbiamo paura delle primarie, dice il PD di Bologna, assicura il segretario provinciale Enrico Di Stasi. Ancora non abbiamo delle regole di ingaggio, ma se il partito a livello nazionale deciderà di mettere in campo anche questa opzione, la valuteremo, spiega Di Stasi, che puntualizza: crediamo che sia giunto il momento di mettere in fila quelli che sono gli obiettivi del centro-sinistra. A Bologna si è celebrata la giornata mondiale dedicata alla salute mentale, un convegno che ha messo al centro risultati e prospettive future del Recovery College, un luogo di benessere e non di cura. Nel servizio di Alessio Bertini, le voci di Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna, e di Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL di Bologna.
8: Il diritto alla salute mentale al centro è il tema del convegno organizzato oggi a Bologna da Comune, AUSL e Unibo in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale. L'approccio è quello di creare una rete di cure e benessere, un ecosistema che mette insieme approcci e realtà anche differenti. Così è nato il Recovery College presso l'Alma Mater, non un centro di cura ma una scuola di benessere.
9: Lo sportello d'aiuto psicologico adesso è veramente a regime, mi spiego. Magari avevamo liste d'attesa fino a qualche anno fa. Adesso possiamo rispondere alle loro richieste praticamente in tempo reale, quindi aiuto psicologico quando veramente il malessere è un malessere che inizia a essere, insomma, di una certa rilevanza. Il Recovery College è un modo anche per intercettare un po' prima questa possibilità di malessere, quindi è già un modo per dialogare, stare insieme e parlare di argomenti che è un po' difficile parlare se non trovi un'occasione che è stata costruita ad hoc.
8: In città a Bologna crescono le richieste di aiuto e di accesso ai centri di salute mentale. Numeri in crescita a partire dagli anni del Covid, che coinvolgono soprattutto bambini e ragazzi, ma anche anziani.
10: Viviamo sicuramente un'epoca di incertezze, di preoccupazioni, le aspettative rispetto al futuro inducono soprattutto nelle nuove generazioni dei sentimenti di scarsa aspettativa, che magari unito ad un'erosione di quel tessuto sociale, di relazionale, che è comunque un fattore protettivo importante per la salute mentale dei singoli e delle popolazioni, può sicuramente contribuire ad un aumento della richiesta di aiuto.
2: Sabato torna a Bologna il Passamano per San Luca, giunto alla 24esima edizione. L'iniziativa rievoca la costruzione del portico e coinvolge grandi e piccini in un gesto collettivo e di solidarietà e valorizzazione della storia. Nel servizio di Gianluigi Lucarelli le interviste a Filippo Galletti, coordinatore del Passamano per San Luca, e di Beatrice Borghi, direttrice della Festa Internazionale della Storia.
11: Bologna si prepara al tradizionale Passamano per San Luca, arrivato alla 24esima edizione. Sabato 17 ottobre, lungo il portico che collega il Veloncello alla Basilica, bambini e adulti formeranno una catena umana per passarsi bandiere del mondo e oggetti simbolici. L'iniziativa rievoca il gesto del 1677, quando i bolognesi trasportarono a mano i materiali per costruire il portico, un appuntamento della Festa Internazionale della Storia dedicato alla memoria, alla solidarietà e alla tutela del patrimonio culturale.
12: Rievocazione storica che rievoca quel gesto originario che accadde proprio il 17 ottobre del 1677, 349 anni fa, quando i cittadini bolognesi di ogni estrazione, senza distinzione di genere o di ceto, si misero uno di fianco all'altro e si passarono di mano in mano i materiali necessari per la costruzione del lungo portico. Quindi un gesto di solidarietà, di aiuto reciproco che vogliamo ricordare.
13: È confermato, come sempre, le bandiere del mondo che verranno issate nel piazzale antistante la Basilica, ma ci passeremo anche le formelle realizzate da Gianni Buonfiglioli, come ogni anno, che rappresentano proprio quel gesto, ripropongono quel gesto su terracotta, e poi dopo ricorderemo anche San Francesco, perché viene riproposto Francesco. Non a caso dietro di me sul tavolo potete trovare quelle formelle.
2: Parliamo del trekking urbano 2026 in programma sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre. Ci sono 20 itinerari per conoscere Bologna, il territorio metropolitano nel segno di San Francesco. Nel servizio di Alessio Bertini le interviste al presidente del territorio turistico Bologna-Modena Mattia Santori e alla responsabile dell'area cultura dell'Antoniano di Bologna Cinzia Vecchi.
14: Torna Bologna al trekking urbano. La 23esima edizione si svolgerà quest'anno sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Al centro quest'anno le celebrazioni francescane a 800 anni dalla morte del santo patrono d'Italia. All'interno della città metropolitana gli itinerari saranno 20 tra Bologna e fuori città, cimiteri monumentali e storici, ma anche luoghi sociali, artistici e culturali.
15: Un grandissimo appuntamento soprattutto per i bolognesi per scoprire curiosità e cose del proprio vicinato. Avremo palazzi storici che di solito non aprono mai al pubblico e sono 20 appuntamenti appunto in giro per la città, per le periferie e che coinvolgono anche la città metropolitana, non solo attraverso le tracce di San Francesco ma anche i cimiteri monumentali, le chiese, i palazzi rigenerati. Insomma, viviamo città che sono in continua trasformazione, quindi abbiamo delle guide che sono anche preparate a raccontarci la storia più passata, più antica ma anche più recente della nostra città, degli spazi che attraversiamo tutti i giorni.
9: Noi siamo molto felici come Antoniano, ma come famiglia francescana tutta, di poter accogliere questa opportunità. Abbiamo organizzato diversi appuntamenti, in particolare c'è un percorso che è stato selezionato anche da Trekking Urbano per rappresentare Bologna a livello nazionale, che è il percorso San Francesco Costruttore di Pace, che toccherà Antoniano, toccherà la chiesa di Santo Stefano, Piazza Maggiore e la chiesa di San Francesco.
2: E termina qui il nostro giornale radio. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento con la programmazione di Radio Italia anni 60.
16: State ascoltando Radio Italia.

quella che non ha futuro sarà la musica che gira intorno, o come io sono più propenso a credere, come molti di voi probabilmente già sanno, saremo noi che abbiamo nella testa quell'unico, solo, antico, maledetto muro.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione di Radio Italia anni 60, in studio Martina Mari. Sulla morte di Nicola Musiani, il 53enne picchiato il 19 luglio a Pinarella di Cervia, è morto 3 giorni dopo all'ospedale Bufalini di Cesena. È uscita la relazione conclusiva dell'autopsia. I suoi aggressori gli avevano inferto plurime lesioni traumatiche vitali, multiformi e a distribuzione multipolare. 2 le aree più colpite, testa ed emitorace sinistro. Un quadro che esclude la genesi accidentale, che è indicativo di una colluttazione a dinamica complessa, ovvero una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo di tempo ristretto. Per quanto accaduto, 6 giovani del Forlivese, per lo più di origine straniera, tra i 17 e i 23 anni, sono stati via via bloccati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna e devono rispondere in concorso di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'unico minorenne del gruppo ha ottenuto i domiciliari per poter andare a scuola e gli altri sono in cella. Parliamo di turismo. 27 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per riqualificare gli alberghi. È stato presentato il nuovo piano di azione, obiettivo un'offerta turistica sempre più moderna. Nel servizio di Marcello Bartolini le interviste al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e all'assessora al turismo Roberta Frisoni.
3: La regione rilancia 27 milioni di euro per riqualificare gli alberghi. Viale Aldo Moro presenta il nuovo piano d'azione per un'offerta turistica sempre più moderna e competitiva. L'incremento di 7 milioni di euro si inserisce in un piano d'azione che prevede anche la revisione delle norme urbanistiche e della classificazione alberghiera, con l'obiettivo di favorire gli investimenti e contrastare il progressivo abbandono degli immobili turistici.
4: Dobbiamo investire sulla qualità. La priorità per l'Emilia Romagna è investire sulla capacità dei nostri servizi di aumentare sempre il loro livello di qualità, essere attrattivi sempre di più anche per un turismo internazionale. È il tipo di turismo che è in grado di garantire investimenti, che è in grado di garantire anche lavoro qualificato, lavoro giustamente ed equamente retribuito. Quello è il tipo di turismo su cui un territorio come il nostro deve e può puntare. Lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul finanziamento e sostegno al credito sono anch'esse rivolte anche al settore turistico. Lo faremo in questo autunno con una discussione molto profonda, molto forte, con i comuni e con ovviamente anche le associazioni che rappresentano le imprese del ricettivo, per rinnovare sia le norme sulle autorizzazioni, sul funzionamento, sulla classificazione alberghiera in particolare, che sono molto datate e molto pesanti, molto burocratiche. Oggi l'innovazione ha portato a forme di ricettività molto diverse fra loro, ma anche le norme urbanistiche ed edilizie.
3: Il nuovo bando, che sarà definito nelle prossime settimane, prevede contributi a fondo perduto per le imprese ricettive.
5: Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro più accessibile. È chiaro che sono temi anche molto delicati, perché quando si tratta ovviamente anche di rigenerazione del territorio ci sono tanti aspetti da guardare. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci, a partire dalla costa ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo, che è nato prima di altri nel mondo, ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni. Farlo con una visione nuova che tenga insieme tanti obiettivi, soprattutto ovviamente l'interesse pubblico, di avere un prodotto turistico che sia sempre di maggiore qualità.
2: I comitati Bologna Città 30, Salva i ciclisti e Via Toscana sono scesi ancora una volta in strada per dire stop alla violenza stradale, il rispetto dei 30 km orari e maggiori tutele per pedoni e ciclisti. Sentiamo le loro voci.
6: Siamo incontrati su Via Toscana insieme a tante famiglie, residenti, associazioni, per dire basta violenza stradale, basta, e per sancire che è necessario portare a 30 il limite di velocità su Via Toscana e rispettarlo e farlo rispettare. Questo, lo stesso discorso vale anche per via Piazzarenti, per via Andrea Costa, via Emilia Levante, Ponente, e per tutti quei tratti di strade a 50 che sono dentro al tessuto urbano e dove quindi chiunque attraversi la strada, chiunque percorra questa strada con qualsiasi mezzo rischia la vita.
7: Siamo molto stanchi di questa situazione e sono tanti anni che lottiamo per una strada più sicura. Ci tengo a sottolineare che non è una lotta fra automobilisti e ciclisti, ma una strada più sicura per tutti e meno violenta, una strada più democratica e dove possiamo camminare tranquilli.
8: La sicurezza stradale viene in qualche modo vista come un tema, un vezzo, un tema di pochi, quando in realtà è chiesto proprio da chi abita le città, da chi vive le zone. E soprattutto le parole di una mamma che ha perso la figlia in un incidente, che ci ha raccontato come questa fosse una morte evitabile. Tutti questi incidenti sono evitabili, c'è bisogno chiaramente di attenzione da parte di chi si mette alla guida, ma anche di infrastrutture che rendano possibile davvero l'utilizzo della strada da parte di tutti.
2: Non abbiamo paura delle primarie, dice il PD di Bologna, assicura il segretario provinciale Enrico Di Stasi. Ancora non abbiamo delle regole di ingaggio, ma se il partito a livello nazionale deciderà di mettere in campo anche questa opzione, la valuteremo, spiega Di Stasi, che puntualizza: crediamo che sia giunto il momento di mettere in fila quelli che sono gli obiettivi del centro-sinistra. A Bologna si è celebrata la giornata mondiale dedicata alla salute mentale, un convegno che ha messo al centro risultati e prospettive future del Recovery College, un luogo di benessere e non di cura. Nel servizio di Alessio Bertini, le voci di Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna, e di Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL di Bologna.
9: Il diritto alla salute mentale al centro è il tema del convegno organizzato oggi a Bologna da Comune, AUSL e Unibo in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale. L'approccio è quello di creare una rete di cure e benessere, un ecosistema che mette insieme approcci e realtà anche differenti. Così è nato il Recovery College presso l'Alma Mater, non un centro di cura ma una scuola di benessere.
10: Lo sportello d'aiuto psicologico adesso è veramente a regime, mi spiego. Magari avevamo liste d'attesa fino a qualche anno fa. Adesso possiamo rispondere alle loro richieste praticamente in tempo reale. Quindi aiuto psicologico quando veramente il malessere è un malessere che inizia a essere, insomma, di una certa rilevanza. Il Recovery College è un modo anche per intercettare un po' prima questa possibilità di malessere. Quindi è già un modo per dialogare, stare insieme e parlare di argomenti che è un po' difficile parlare se non trovi un'occasione che è stata costruita ad hoc.
9: In città a Bologna crescono le richieste di aiuto e di accesso ai centri di salute mentale. Numeri in crescita a partire dagli anni del Covid, che coinvolgono soprattutto bambini e ragazzi, ma anche anziani.
11: Viviamo sicuramente un'epoca di incertezze, di preoccupazioni, le aspettative rispetto al futuro inducono soprattutto nelle nuove generazioni dei sentimenti di scarsa aspettativa, che magari unito ad un'erosione di quel tessuto sociale, di relazionale che è comunque un fattore protettivo importante per la salute mentale dei singoli e delle popolazioni, può sicuramente contribuire ad un aumento della richiesta di aiuto.
2: Sabato torna a Bologna il Passamano per San Luca, giunto alla 24esima edizione. L'iniziativa rievoca la costruzione del portico e coinvolge grandi e piccini in un gesto collettivo e di solidarietà e valorizzazione della storia. Nel servizio di Gianluigi Lucarelli, le interviste a Filippo Galletti, coordinatore del Passamano per San Luca, e di Beatrice Borghi, direttrice della Festa Internazionale della Storia.
12: Bologna si prepara al tradizionale Passamano per San Luca, arrivato alla 24esima edizione. Sabato 17 ottobre, lungo il portico che collega il Meloncello alla Basilica, bambini e adulti formeranno una catena umana per passarsi bandiere del mondo e oggetti simbolici. L'iniziativa rievoca il gesto del 1677, quando i bolognesi trasportarono a mano i materiali per costruire il portico, un appuntamento della Festa Internazionale della Storia dedicato alla memoria, alla solidarietà e alla tutela del patrimonio culturale.
13: Rievocazione storica che rievoca quel gesto originario che accadde proprio il 17 ottobre del 1677, 349 anni fa, quando i cittadini bolognesi di ogni estrazione, senza distinzione di genere o di ceto, si misero uno di fianco all'altro e si passarono di mano in mano i materiali necessari per la costruzione del lungo portico. Quindi un gesto di solidarietà, di aiuto reciproco che vogliamo ricordare.
14: È confermato, come sempre, le bandiere del mondo che verranno issate nel piazzale antistante la Basilica, ma ci passeremo anche le formelle realizzate da Gianni Buonfiglioli, come ogni anno, che rappresentano proprio quel gesto, ripropongono quel gesto su terracotta, e poi dopo ricorderemo anche San Francesco, perché viene riproposto Francesco. Non a caso dietro di me sul tavolo potete trovare quelle formelle.
2: Parliamo del trekking urbano 2026 in programma sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre. Ci sono 20 itinerari per conoscere Bologna, il territorio metropolitano nel segno di San Francesco. Nel servizio di Alessio Bertini le interviste al presidente del territorio turistico Bologna-Modena Mattia Santori e alla responsabile dell'area cultura dell'Antoniano di Bologna Cinzia Vecchi.
15: Torna Bologna al trekking urbano. La 23esima edizione si svolgerà quest'anno sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Al centro quest'anno le celebrazioni francescane a 800 anni dalla morte del santo patrono d'Italia. All'interno della città metropolitana gli itinerari saranno 20 tra Bologna e fuori città, cimiteri monumentali e storici, ma anche luoghi sociali, artistici e culturali.
16: Un grandissimo appuntamento soprattutto per i bolognesi per scoprire curiosità e cose del proprio vicinato. Avremo palazzi storici che di solito non aprono mai al pubblico e sono 20 appuntamenti appunto in giro per la città, per le periferie e che coinvolgono anche la città metropolitana, non solo attraverso le tracce di San Francesco ma anche i cimiteri monumentali, le chiese, i palazzi rigenerati. Insomma, viviamo città che sono in continua trasformazione, quindi abbiamo delle guide che sono anche preparate a raccontarci la storia più passata, più antica ma anche più recente della nostra città, degli spazi che attraversiamo tutti i giorni.
10: Noi siamo molto felici come Antoniano, ma come famiglia francescana tutta, di poter accogliere questa opportunità. Abbiamo organizzato diversi appuntamenti, in particolare c'è un percorso che è stato selezionato anche da Trekking Urbano per rappresentare Bologna a livello nazionale, che è il percorso San Francesco Costruttore di Pace, che toccherà Antoniano, toccherà la chiesa di Santo Stefano, Piazza Maggiore e la chiesa di San Francesco.
2: E termina qui il nostro giornale radio. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento con la programmazione di Radio Italia anni 60.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

La verità, tu non sei un comune mortale. A te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere, dire che anche un camionista si mette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

semplice. Tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei...

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Italia anni 60. L'informazione.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il caro energia, la difesa europea e il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni va al Consiglio europeo con una linea netta. Servono risposte rapide per alleggerire le bollette di famiglie e imprese, anche correggendo le regole europee. E sul riarmo avverte, chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali mente sapendo di farlo. La Premier definisce poi molto rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. Rischia di legittimare Mosca e indebolire le sanzioni. La resa non è pace, dice, confermando il sostegno italiano a Kiev. Prima notte tranquilla al Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Ieri al pontefice, affetto da adenocarcinoma polmonare, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Un intervento riuscito e senza complicanze, come riferito ieri sera dai medici. Il fratello Louis Prevost spiega che, uscito dalla sala operatoria, il Papa si sentiva bene e non provava dolore. Per il momento non si prevede che debba sottoporsi a chemioterapia. Il bollettino della sala stampa vaticana ha reso noto che dal Gemelli Prevost ha autorizzato due nomine in Slovacchia e Brasile. Primo ok in Parlamento alle norme in favore dei caregiver familiari. L'Aula della Camera ha approvato con 153 sì, 105 no e 4 astenuti il disegno di legge del Governo per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari in condizione di malattia, disabilità o non autosufficienza. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Viene riconosciuto il ruolo di caregiver a chi, maggiorenne, presta assistenza a un figlio o a un parente entro il secondo grado, al coniuge o compagno o a un affine entro il secondo grado. Per le opposizioni, la legge non prevede risorse adeguate. La crescita del PIL nel 2026 sarà del più 1%, sopra le attese di marzo scorso. Lo prevede Confindustria nel suo rapporto sulle previsioni d'autunno, sottolineando però che per il 2027 l'economia italiana dovrebbe rallentare, attestandosi al più 0,6%. Secondo il Centro Studi degli Industriali, l'elevato costo dell'energia potrebbe annullare la crescita del PIL prevista per il prossimo anno. Il rapporto rileva anche che con il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz, oltre il prossimo maggio salirebbero le quotazioni del petrolio a livelli mai visti prima.
3: Radio Italia anni 60. Effervescente, naturale.

0: Sono le 6.
1: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
2: C'era un humus nella città particolare per chi amava la musica, perché Bologna nei fine anni 70, primi anni 80 era una fucina di artisti anche underground, se vuoi. Si formavano i gruppi nei licei, c'erano molte sale prove.
1: A parlare Angela Baraldi, cantautrice e attrice bolognese doc, che racconta appunto gli anni delle sue prime esperienze musicali in una Bologna che fu il trampolino di lancio dei grandi nomi della musica italiana, uno fra tutti Lucio Dalla.
2: Io mi sono formata in quegli anni, poi c'è stato un incontro importantissimo, bolognesissimo, nel senso che sono stata presentata a Lucio Dalla da una persona importante per Bologna che è Massimo Osti, che in quel periodo vestiva Lucio Dalla.
1: Lucio Dalla fu il maestro di Angela Baraldi e 5 anni dopo, nel 1990, produsse Viva, il suo primo album.
2: Però ci tengo a raccontare che nel giro di poche ore io ero già in studio, dopo che mi è stato presentato, per fare un provino per una canzone di Ron che si chiama Caterina, un provino che poi andò a finire stampato nel vinile, quindi andò molto bene, e da lì nacque l'amicizia e anche la collaborazione artistica. Lui mi chiamava Paolina, perché Paolina Bonaparte, Paolina Borghese, era presentata sdraiata su un divano e anche una mela in mano, quindi mangia pure. Io avevo in quel periodo quella posizione fissa in barca, quindi lui, quando passammo in barca all'isola d'Elba e c'era la spiaggia di Paolina Bonaparte, partì tutto un canzonamento: ecco chi sei, tu sei Paolina.
1: Angela Baraldi ha anche studiato all'Accademia d'Arte Drammatica ed è stata anche attrice.
2: Poi arriva l'appuntamento con Quo Vadis Baby, che è stata una magia, perché comunque era un ruolo di protagonista con un regista premio Oscar. Feci un provino piuttosto complicato, difficile, ma bellissimo. E poi dopo da lì è nata anche la serie, quindi è stata una cosa molto bella, molto fortunata.
1: Lo scorso anno è uscito il suo ultimo album, 3021, dove Angela riflette sul futuro.
2: Se tu fai questo mestiere c'è la passione, devi farlo perché lo vuoi fare, perché se no non lo fai, è troppo difficile. Un aspetto terapeutico la musica, tante volte io mi sono svegliata girata, anche solo per un notiziario, ti senti impotente. Adesso quante volte ci sentiamo impotenti, no? Si fa anche fatica a riempire le piazze, andare. Mi sono messa a scrivere una canzone che non sapevo neanche se andava a finire su un disco, magari nessuno l'avrebbe sentita, però in quel momento ti fa bene, cioè non ti ammali, ecco.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
3: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia-Romagna.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione di Radio Italia anni 60, in studio Martina Mari. Sulla morte di Nicola Musiani, il 53enne picchiato il 19 luglio a Pinarella di Cervia, è morto 3 giorni dopo all'ospedale Bufalini di Cesena. È uscita la relazione conclusiva dell'autopsia. I suoi aggressori gli avevano inferto plurime lesioni traumatiche vitali, multiformi e a distribuzione multipolare. 2 le aree più colpite, testa ed emitorace sinistro, un quadro che esclude la genesi accidentale, che è indicativo di una colluttazione a dinamica complessa, ovvero una reiterata successione di traumatismi contusivi concentrati in un intervallo di tempo ristretto. Per quanto accaduto, 6 giovani del Forlivese, per lo più di origine straniera, tra i 17 e i 23 anni, sono stati via via bloccati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna e devono rispondere in concorso di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'unico minorenne del gruppo ha ottenuto i domiciliari per poter andare a scuola e gli altri sono in cella. Parliamo di turismo. 27 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per riqualificare gli alberghi. È stato presentato il nuovo piano di azione, obiettivo un'offerta turistica sempre più moderna. Nel servizio di Marcello Bartolini le interviste al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e all'assessora al turismo Roberta Frisoni.
0: La regione rilancia 27 milioni di euro per riqualificare gli alberghi. Viale Aldo Moro presenta il nuovo piano d'azione per un'offerta turistica sempre più moderna e competitiva. L'incremento di 7 milioni di euro si inserisce in un piano d'azione che prevede anche la revisione delle norme urbanistiche e della classificazione alberghiera, con l'obiettivo di favorire gli investimenti e contrastare il progressivo abbandono degli immobili turistici.
5: Dobbiamo investire sulla qualità. La priorità per l'Emilia Romagna è investire sulla capacità dei nostri servizi di aumentare sempre il loro livello di qualità, essere attrattivi sempre di più anche per un turismo internazionale. È il tipo di turismo che è in grado di garantire investimenti, che è in grado di garantire anche lavoro qualificato, lavoro giustamente ed equamente retribuito. Quello è il tipo di turismo su cui un territorio come il nostro deve e può puntare. Lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul finanziamento e sostegno al credito sono anch'esse rivolte anche al settore turistico. Lo faremo in questo autunno con una discussione molto profonda, molto forte, con i comuni e con ovviamente anche le associazioni che rappresentano le imprese del ricettivo, per rinnovare sia le norme sulle autorizzazioni, sul funzionamento, sulla classificazione alberghiera in particolare, che sono molto datate e molto pesanti, molto burocratiche. Oggi l'innovazione ha portato a forme di ricettività molto diverse fra loro, ma anche le norme urbanistiche ed edilizie.
0: Il nuovo bando, che sarà definito nelle prossime settimane, prevede contributi a fondo perduto per le imprese ricettive.
6: Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro più accessibile. È chiaro che sono temi anche molto delicati, perché quando si tratta ovviamente anche di rigenerazione del territorio ci sono tanti aspetti da guardare. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci, a partire dalla costa ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo, che è nato prima di altri nel mondo, ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni. Farlo con una visione nuova che tenga insieme tanti obiettivi, soprattutto ovviamente l'interesse pubblico, di avere un prodotto turistico che sia sempre di maggiore qualità.
4: I comitati Bologna Città 30, Salva i ciclisti e Via Toscana sono scesi ancora una volta in strada per dire stop alla violenza stradale, il rispetto dei 30 km orari e maggiori tutele per pedoni e ciclisti. Sentiamo le loro voci.
7: Siamo incontrati su Via Toscana insieme a tante famiglie, residenti, associazioni, per dire basta violenza stradale, basta, e per sancire che è necessario portare a 30 i limiti di velocità su Via Toscana e rispettarlo, e farlo rispettare. Questo, lo stesso discorso vale anche per via Malpia Sarenti, per via Andrea Costa, via Emilia Levante, Ponente, e per tutti quei tratti di strade a 50 che sono dentro al tessuto urbano, e dove quindi chiunque attraversi la strada, chiunque percorra questa strada con qualsiasi mezzo rischia la vita.
8: Siamo molto stanchi di questa situazione, sono tanti anni che lottiamo per una strada più sicura. Ci tengo a sottolineare che non è una lotta fra automobilisti e ciclisti, ma una strada più sicura per tutti e meno violenta, una strada più democratica e dove possiamo camminare tranquilli.
9: La sicurezza stradale viene in qualche modo vista come un tema, un vezzo, un tema di pochi, quando in realtà è chiesto proprio da chi abita le città, da chi vive le zone, e soprattutto le parole di una mamma che ha perso la figlia in un incidente, che ci ha raccontato come questa fosse una morte evitabile. Tutti questi incidenti sono evitabili, c'è bisogno chiaramente di attenzione da parte di chi si mette alla guida, ma anche di infrastrutture che rendano possibile davvero l'utilizzo della strada da parte di tutti.
4: Non abbiamo paura delle primarie, dice il PD di Bologna, assicura il segretario provinciale Enrico Di Stasi. Ancora non abbiamo delle regole di ingaggio, ma se il partito a livello nazionale deciderà di mettere in campo anche questa opzione, la valuteremo, spiega Di Stasi, che puntualizza: crediamo che sia giunto il momento di mettere in fila quelli che sono gli obiettivi del centro-sinistra. A Bologna si è celebrata la giornata mondiale dedicata alla salute mentale, un convegno che ha messo al centro risultati e prospettive future del Recovery College, un luogo di benessere e non di cura. Nel servizio di Alessio Bertini, le voci di Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna, e di Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda USL di Bologna.
10: Il diritto alla salute mentale al centro è il tema del convegno organizzato oggi a Bologna da Comune, AUSL e Unibo in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale. L'approccio è quello di creare una rete di cure e benessere, un ecosistema che mette insieme approcci e realtà anche differenti. Così è nato il Recovery College presso l'Alma Mater, non un centro di cura ma una scuola di benessere.
11: Lo sportello d'aiuto psicologico adesso è veramente a regime, mi spiego, magari avevamo liste d'attesa fino a qualche anno fa, adesso possiamo rispondere alle loro richieste praticamente in tempo reale, quindi aiuto psicologico quando veramente il malessere è un malessere che inizia a essere insomma di una certa rilevanza. Il Recovery College è un modo anche per intercettare un po' prima questa possibilità di malessere, quindi è già un modo per dialogare, stare insieme e parlare di argomenti che è un po' difficile parlare se non trovi un'occasione che è stata costruita ad hoc.
10: In città a Bologna crescono le richieste di aiuto e di accesso ai centri di salute mentale. Numeri in crescita a partire dagli anni del Covid che coinvolgono soprattutto bambini e ragazzi, ma anche anziani.
12: Viviamo sicuramente un'epoca di incertezze, di preoccupazioni, le aspettative rispetto al futuro inducono soprattutto nelle nuove generazioni dei sentimenti di scarsa aspettativa, che magari unito ad un'erosione di quel tessuto sociale, di relazionale che è comunque un fattore protettivo importante per la salute mentale dei singoli e delle popolazioni, può sicuramente contribuire ad un aumento della richiesta di aiuto.
4: Sabato torna a Bologna il Passamano per San Luca, giunto alla 24esima edizione. L'iniziativa rievoca la costruzione del portico e coinvolge grandi e piccini in un gesto collettivo e di solidarietà e valorizzazione della storia. Nel servizio di Gianluigi Lucarelli, le interviste a Filippo Galletti, coordinatore del Passamano per San Luca, e di Beatrice Borghi, direttrice della Festa Internazionale della Storia.
13: Bologna si prepara al tradizionale passamano per San Luca, arrivato alla 24esima edizione. Sabato 17 ottobre, lungo il portico che collega il Meloncello alla Basilica, bambini e adulti formeranno una catena umana per passarsi bandiere del mondo e oggetti simbolici. L'iniziativa rievoca il gesto del 1677, quando i bolognesi trasportarono a mano i materiali per costruire il portico, un appuntamento della Festa Internazionale della Storia dedicato alla memoria, alla solidarietà e alla tutela del patrimonio culturale.
14: Rievocazione storica che rievoca quel gesto originario che accadde proprio il 17 ottobre del 1677, 349 anni fa, quando i cittadini bolognesi di ogni estrazione, senza distinzione di genere o di ceto, si misero uno di fianco all'altro e si passarono di mano in mano i materiali necessari per la costruzione del lungo portico. Quindi un gesto di solidarietà, di aiuto reciproco che vogliamo ricordare.
15: È confermato come sempre le bandiere del mondo che verranno issate nel piazzale antistante la Basilica, ma ci passeremo anche le formelle realizzate da Gianni Buonfiglioli come ogni anno, che rappresentano proprio quel gesto, ripropongono quel gesto su terracotta, e poi dopo ricorderemo anche San Francesco, perché viene riproposto Francesco, non a caso dietro di me sul tavolo potete trovare quelle formelle.
4: Parliamo del trekking urbano 2026 in programma sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre. Ci sono 20 itinerari per conoscere Bologna, il territorio metropolitano nel segno di San Francesco. Nel servizio di Alessio Bertini le interviste al presidente del territorio turistico Bologna-Modena Mattia Santori e alla responsabile dell'area cultura dell'Antoniano di Bologna Cinzia Vecchi.
10: Torna Bologna al trekking urbano. La 23esima edizione si svolgerà quest'anno sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Al centro quest'anno le celebrazioni francescane a 800 anni dalla morte del santo patrono d'Italia. All'interno della città metropolitana gli itinerari saranno 20 tra Bologna e fuori città, cimiteri monumentali e storici, ma anche luoghi sociali, artistici e culturali.
16: Un grandissimo appuntamento soprattutto per i bolognesi per scoprire curiosità e cose del proprio vicinato. Avremo palazzi storici che di solito non aprono mai al pubblico e sono 20 appuntamenti appunto in giro per la città, per le periferie, e che coinvolgono anche la città metropolitana, non solo attraverso le tracce di San Francesco ma anche i cimiteri monumentali, le chiese, i palazzi rigenerati. Insomma, viviamo città che sono in continua trasformazione, quindi abbiamo delle guide che sono anche preparate a raccontarci la storia più passata, più antica ma anche più recente della nostra città, degli spazi che attraversiamo tutti i giorni.
11: Noi siamo molto felici come Antoniano, ma come famiglia francescana tutta, di poter accogliere questa opportunità. Abbiamo organizzato diversi appuntamenti, in particolare c'è un percorso che è stato selezionato anche da Trekking Urbano per rappresentare Bologna a livello nazionale, che è il percorso San Francesco Costruttore di Pace, che toccherà Antoniano, toccherà la chiesa di Santo Stefano, Piazza Maggiore e la chiesa di San Francesco.
4: E termina qui il nostro giornale radio. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento con la programmazione di Radio Italia anni 60.
3: Radio Italia anni 60.
17: Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella.
3: Il meglio di sempre.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59. Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Fono, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
2: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi e Silvia Fava in regia.
3: Circa, l'orario è un po' approssimativo. Comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte. Prego.

0: divertitevi con noi. Grazie, buongiorno.
1: Ciao.
2: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito www.giardinovillaconti.it.
3: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino. Ti amo. Puoi parlarci.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Radio Italia anni 60. Spot!
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
2: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
2: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
4: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Fono, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy. L'energia cambia. Tu anticipala.
5: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News. Su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
6: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra via Speranza e via Carichi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 76 847.
7: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi.

e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti. Perché solo la qui senti. Puoi ascoltare le più belle canzoni di ieri e di oggi senza limiti.

0: Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Sono le 7:03.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
5: Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minervio, via Roma 16C.
2: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
3: Maria, sai che c'è anche la sede Aspi a Imola?
4: Davvero?
3: Ma che bello! Ma offrono gli stessi servizi delle sedi di Bologna? Ti aiutano con affitti, contratti, consulenze legali, notarili, tecniche condominiali, pratiche sulla casa e tutela della proprietà. E ti fanno la dichiarazione dei redditi.
4: Finalmente qualcuno che ti spiega tutto in modo semplice.
3: Che bello sentirsi protetti e tutelati! Aspi Imola, a tutela dei proprietari immobiliari.
5: Attenzione! Chi visiterà il frantoio Paganelli potrà seguire la macinazione delle olive a freddo e assaggiare l'olio extravergine novello, apprezzatissimo dai bambini semplicemente sul pane. Gustosissimi aromatizzati, in particolare il condimento al limone, utilizzato anche nella nostra linea cosmetica. Siamo aperti tutti i giorni, la domenica degustazione per tutti. Splendide confezioni natalizie personalizzate per aziende. Frantoio Paganelli, Sant'Arcangelo di Romagna, località Lo Stradone. Info line 0541 62 97 20.
6: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment, ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
7: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.
8: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri 4 villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona perché mia.
10: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: No! E adesso cosa faccio?
2: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
0: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendhal 23 e a Ferrara in via Padova 197. Anche sabato, tutto il giorno.
5: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
6: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
7: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
8: 24 e 25 ottobre c'è Profumo di Festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.B.
9: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia Romagna. Ti aspettiamo.
10: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
11: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
10: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
11: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
12: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
13: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, scopri il Residency Platani, con appartamenti di varie metrature in classe energetica A4. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti. Abitare. Respirare. Vivere. Per info chiama il 351 75 86 969.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di oggi. L'accordo non è affare di Meloni, replica il governo russo. Pioggia di messaggi di auguri per il Papa, rompe il silenzio il vicepresidente americano Vance, peraltro cattolico. Prego per la buona salute e la guarigione di Leone XIV, messaggio di auguri anche da Re Carlo III. Va avanti la protesta dei lavoratori ex Silva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura, gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva, proteste anche a Taranto. Champions, in 7 minuti la Roma incassa 3 gol da Real Madrid e perde in casa 4-3, il mea culpa di Gasperini.
3: 3 gol uguali su corner, è stato un momento, ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio.
2: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Radio Italia anni 60. Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Tempo stabile e soleggiato sull'Emilia-Romagna per la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con sole innocue e velature di passaggio di tanto in tanto. Clima piacevole con temperature massime, anche fino ai 23 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Italia, anni 60.

un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 30.500 euro.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno, alluminio, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
4: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
6: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
4: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
7: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
8: Hai un bar, un ristorante o un albergo? Non perderti IP Horeca Professional Expo dal 19 al 21 ottobre a Bologna Fiere. La grande fiera dedicata all'innovazione nel settore dell'ospitalità che ti aiuterà a migliorare la redditività della tua attività grazie alle ultime tendenze, soluzioni, strategie e strumenti presentati da oltre 220 aziende espositrici e 400 esperti. 19-21 ottobre Bologna Fiere. Visita expoipitalia.com e registrati.
9: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold 351 57 45 309.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Fammi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Radio Italia anni 60.
0: Benvenuti all'appuntamento con le stelle. L'oroscopo del giorno con Roberto.
12: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 15 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi sarete molto sensibili in generale, per esempio ai materiali come il legno trattato, la pietra o la carta ruvida. Questo contatto con l'essenziale vi aiuterà a sentirvi meno digitali e più presenti nel mondo fisico. Toro, in amore sarete meno accomodanti sulle abitudini culinarie. Pretenderete un cambio del menù o nella gestione della spesa, portando una ventata di salute e di novità nel rapporto di coppia. Gemelli, sarete incuriositi da un'app o da uno strumento digitale che promette di semplificare la vita, ma sarete scettici. Passerete il tempo a trovarne i difetti. Cancro, deciderete oggi di occuparvi di una questione legale o burocratica che rimandavate da tempo. L'affronterete con una calma tale da non sentire il peso della noia. Leone, sarete pronti in amore a cedere il comando per un giorno. Lascerete che sia il partner a decidere tutto, scoprendo che essere guidati ogni tanto è un lusso che potete permettervi. Vergine, vi accorgerete di un dettaglio in un progetto che tutti avevano dato per scontato. La vostra segnalazione salverà la situazione, confermando che il vostro occhio clinico è indispensabile. Bilancia, sarete molto sensibili alla qualità della conversazione, eviterete i pettegolezzi e cercherete solo scambi che abbiano un valore reale, sentendovi molto più puliti mentalmente a fine giornata. Scorpione, vivrete un momento di Eros segreto attraverso la scrittura. Un messaggio inviato al momento giusto, con le parole giuste, creerà un'attesa vibrante per l'incontro serale con il partner. Sagittario, oggi sarete attratti dall'idea di viaggiare attraverso la cucina. Proverete un piatto di una cultura lontana, sentendo che il sapore è il modo più rapido per evadere dalla routine quotidiana. Capricorno, metterete ordine nei vostri attrezzi o nei vostri strumenti di lavoro fisico. Pulire, oliare o sistemare queste cose vi farà sentire pronti per qualsiasi sfida. Acquario, sarete molto diretti riguardo a un vostro bisogno di libertà. Lo spiegherete con tale logica che il partner non si sentirà escluso ma incuriosito dalla vostra natura indomita. Pesci, oggi la vostra attenzione sarà focalizzata sui costi invisibili. Una commissione bancaria, un abbonamento dimenticato. Risolvere queste inefficienze vi farà sentire dei campioni del pragmatismo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: Era l'appuntamento con le stelle. L'oroscopo del giorno torna domani.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99 051 45 32 99.
2: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
3: Cosa significa per te lavorare in Mondore in una parola?
4: Per me Mondore è il meglio.
5: Mondore? Per me Mondore è la regola.
6: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
7: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
8: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
9: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
10: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
9: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
10: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
9: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
11: Sostieni il progetto Rompi Bolle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompi Bolle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibolle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibolle.it.
12: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 09 00.
13: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News. Su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
14: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.
15: Going, is it going? I don't know. You're looking for
16: Radio Italia anni 60. La passione per la musica.
17: La passione per la musica.
16: La passione per la musica.
17: La passione per la musica.

0: anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 9:01.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
7: Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in vista del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione stigmatizzata l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, è rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni di maggioranza, l'attacco alla leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il Presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Gemelli. Il Papa ha passato bene la notte, fa sapere il Vaticano. L'ex ministro Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per la segreteria della Lega. L'attuale senatore del Carroccio sfiderà Salvini al congresso del 24 e 25 ottobre. Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. L'ex tecnico della Cremonese ha sottoscritto un contratto biennale. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Perché noi?
2: Perché siamo gli ufficiali.
1: Perché diamo 6 anni di garanzia.
2: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
1: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
2: Ti aspettiamo!
1: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito!
3: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
4: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
5: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: 24 e 25 ottobre c'è Profumo di Festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.B.
7: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
8: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
9: Ogni giorno vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 15 ottobre 2026. Mancano 77 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Teresa.
0: Indovina un po'.
1: Si trova in bagno o in cucina. A volte perde, ma può rinfrescare, lavare o dissetare. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 ottobre del 1993, Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid.
0: Lo sapevi che...
1: Il papiro di Torino, lungo circa 2,5 metri, è una lista di faraoni e divinità egizie che copre millenni di storia. È un documento unico perché mescola re storici e figure mitologiche, mostrando come gli egizi concepissero il tempo come un continuum tra umano e divino.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è arsione. L'arsione è una sensazione di bruciore o calore intenso, comunemente associata a sete, febbre o calore eccessivo. Il significato deriva dal verbo latino ardere e indica sia la sensazione di calore interno che l'azione dell'ardere o dell'incendio.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Per imparare a fare una cosa bisogna cadere molte volte. Dal film Eva.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
1: Si trova in bagno e in cucina. A volte perde, ma può rinfrescare, lavare o dissetare. Cos'è? Il rubinetto.
0: Era l'almanacco del giorno.
2: Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti, la senti, la senti. Diritta al
3: cuore. Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: No! E adesso cosa faccio?
2: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica a Gusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaagustosnc.com.
3: E ricorda, Idraulica a Gusto, il tuo idraulico al momento giusto.
4: Attenzione, chi visiterà il frantoio Paganelli potrà seguire la macinazione delle olive a freddo e assaggiare l'olio extravergine novello, apprezzatissimo dai bambini semplicemente sul pane, gustosissimi aromatizzati, in particolare il condimento al limone, utilizzato anche nella nostra linea cosmetica. Siamo aperti tutti i giorni, la domenica degustazione per tutti, splendide confezioni natalizie personalizzate per aziende. Frantoio Paganelli, Sant'Arcangelo di Romagna, località allo Stradone, info line 0541 62 97 20.
5: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
6: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
7: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
8: Maria, dove corri?
9: A rinnovare la tessera ASPI.
8: Cos'è?
9: ASPI è l'associazione che tutelano i piccoli proprietari immobiliari. Ci aiutano in tutto. Dichiarazione dei redditi, IMU, contratti di affitto.
8: Pensa, hanno anche un servizio di ristrutturazioni chiavi in mano e un'agenzia immobiliare.
9: Contattali allo 051 27 71 11 e prendi appuntamento in una loro sede. In via Testoni, Borgo Panigale, Casalecchio, Emilia Levante e Imola.
8: Grazie Maria, sei un'amica.
10: L'appuntamento con la rassegna stampa di 7 Gold è da lunedì al venerdì alle 8 di mattina e il sabato alle 9 di mattina. L'appuntamento con l'informazione.
11: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire quattro nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
12: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Questa è Radio Italia anni 60. Le più belle canzoni di ieri. Tutta la melodia di oggi.

0: Italia anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo. Per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Sono le 9:59.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti. I droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione a Leone XIV gli auguri di Trump, spero si rimetta presto. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa 0.5 punto, spread BTP Bund, il leggero rialzo intorno a quota 111. Stasera Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

salviamoci la vita.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita. Al 370-337-9107 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
5: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
6: Vi ricordiamo che tutti i giorni potete seguire la rassegna stampa di 7 Gold, gli appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9 il sabato, dalle ore 9 alle ore 10. Vi aspettiamo.
7: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 76 847.
8: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
9: Goditi un nuovo modo di promuovere la tua attività su Radio Italia anni 60. Fatti sentire, fatti ricordare, fatti conoscere. La pubblicità su Radio Italia anni 60 non si dimentica. Fai la scelta giusta. Radio Italia anni 60. Per la tua pubblicità chiama all'800 911 558.
10: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rotamazione. Info su Nissan.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e di pare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment. Ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
2: 24 e 25 ottobre c'è profumo di festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.B.
3: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
4: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
5: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
6: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
7: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
8: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
7: Proprio così, se ne trovi anche una sola di 21 anno, torniamo gratuitamente.
8: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
9: Cosa significa per te lavorare Mondoré in una parola?
10: Per me Mondoré è il meglio.
11: Mondoré? Per me Mondoré è la regola.
12: Per me Mondoré è un nome, una casa e una garanzia.
13: Mondoré è la certezza di fare la cosa giusta.
14: Ecco perché Mondoré è l'agenzia più bella che c'è.
15: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
16: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
15: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
16: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
15: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59. A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri 4 villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei Teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 11 e 3 minuti.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Flop Champions, dopo Inter e Napoli cadono anche Roma e Como, se i lariani perdono 3-2 in casa Feyenoord all'Olimpico, l'ex Mourinho ribalta in 8 minuti con 3 gol, i giallorossi avanti 3-1, il Real vince 4-3, parola a Gasperini e allo Special One.
6: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, da fastidio che hanno fatto 3 gol troppo facili, noi eravamo quasi delle sagome in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
7: 6 punti è a metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con due squadre italiane di livello top.
5: Europa League alle 18.45, Salisburgo-Milan alle 21, Celta-Juventus in Conference alla stessa ora, Atalanta-Pafos. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris, stasera Milano-Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia, KO Maxima Roma e Tortona. Pallavolo femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci che passa 3-0 a Macerata, con lo stesso score con Conegliano scudettata Vinciacchieri. È tutto da Jenny De Gaetano.

ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
2: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
1: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. spectraimpianti.it.
3: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
4: No! E adesso cosa faccio?
5: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica a Gusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaagustosnc.com.
6: E ricorda, Idraulica a Gusto, il tuo idraulico al momento giusto.
7: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
8: Hai un bar, un ristorante o un albergo? Non perderti IP Horeca Professional Expo dal 19 al 21 ottobre a Bologna Fiere. La grande fiera dedicata all'innovazione nel settore dell'ospitalità, che ti aiuterà a migliorare la redditività della tua attività grazie alle ultime tendenze, soluzioni, strategie e strumenti presentati da oltre 220 aziende espositrici e 400 esperti. 19-21 ottobre, Bologna Fiere. Visita expoipitalia.com e registrati.
9: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
10: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra via Speranza e via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arcoverde propongono acquisti nella palazzina Esploa, 16 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 847.

0: anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 30.500 euro.
3: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
4: Alla gioielleria Govoni di Minervio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callagher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minervio, via Roma 16C.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
6: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy. L'energia cambia. Tu anticipala.
7: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
8: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
9: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News. Su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
10: Villa Conti, San Giovanni Persiceto, un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. www.giardinovillaconti.it.
11: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Oggi al via il Consiglio europeo a Bruxelles, pieno sostegno all'Ucraina, ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
3: L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
2: Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Violenza sessuale, rapina aggravata ai danni di una giovane diciottenne, l'accusa con cui è stato arrestato un ragazzo di 23 anni. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Aurora a Torino. Europa League stasera in campo, Juventus e Milan, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati a Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: domanda. Spot!
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendal 23 e a Ferrara in via Padova 197. Anche sabato, tutto il giorno.
3: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
4: Il comune di Molinella, in collaborazione con la Proloco, presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
5: Perché noi?
6: Perché siamo gli ufficiali.
5: Perché diamo 6 anni di garanzia.
6: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
5: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
6: Ti aspettiamo.
5: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
7: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire 4 nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
8: Rimini, in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati. Ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti. Ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario. Anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331-436-2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi. Al Darsena Sunset.
9: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
10: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot! ASPI è l'associazione che tutelano i piccoli proprietari immobiliari. Ci aiutano in tutto. Dichiarazione dei redditi, IMU, contratti d'affitto. Pensano anche un servizio per le ristrutturazioni chiavi in mano e un'agenzia immobiliare. Contattali allo 051 27 71 11.
1: Attenzione! Chi visiterà il frantoio Paganelli potrà seguire la macinazione delle olive a freddo e assaggiare l'olio extravergine novello, apprezzatissimo dai bambini semplicemente sul pane. Gustosissimi aromatizzati, in particolare il condimento al limone, utilizzato anche nella nostra linea cosmetica. Siamo aperti tutti i giorni, la domenica degustazione per tutti. Splendide confezioni natalizie personalizzate per aziende. Frantoio Paganelli, Sant'Arcangelo di Romagna, località allo Stradone. Infoline 0541 62 9720.
2: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
3: Cosa significa per te lavorare in Mondorè in una parola?
4: Per me Mondorè è il meglio.
5: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
6: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
7: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
8: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
9: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
10: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
11: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
12: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
13: L'appuntamento con la rassegna stampa di 7 Gold è da lunedì al venerdì alle 8 di mattina e il sabato alle 9 di mattina. L'appuntamento con l'informazione.
14: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384, e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
15: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 12:59.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Forte preoccupazione, Save the Children chiede di eliminare dal decreto scuola le norme sulle percentuali di alunni stranieri e l'obbligo di segnalare ai servizi sociali i genitori che presentano barriere linguistiche. Nel corso dell'audizione in Commissione Cultura del Senato, l'associazione ha ribadito la funzione educativa e di promozione della coesione sociale della scuola. Generazione attiva, in 40 territori italiani al via il progetto che mette ragazze e ragazzi al centro della vita delle comunità. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
6: Coinvolgerà 2000 giovani tra 11 e 14 anni in 19 regioni. È Generazione attiva, promosso da AICS con CTG, Fictus e Assoutenti, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per 18 mesi sport, cultura, ambiente e turismo sociale diventeranno strumenti di cittadinanza attiva. I ragazzi parteciperanno a laboratori, conosceranno il territorio e contribuiranno a progettare eventi pubblici insieme a scuole, associazioni, enti locali e famiglie. Obiettivo: rafforzare competenze, partecipazione e cura dei beni comuni.
5: Verso il domani, a novembre, al via ISLE, la scuola internazionale di cooperativismo promossa da Lega Coop con il contributo di Coop Fond, dedicato a chi guida imprese cooperative. Tra i temi in agenda, intelligenza artificiale, governance, management ed economia sociale. Pari passo, si è concluso il progetto promosso da Stripes Cooperativa Sociale, che negli ultimi 4 anni ha sperimentato un nuovo modello di prossimità per la prima infanzia attraverso 5 hub territoriali. Ascoltiamo la responsabile Michela Brugali.
7: Questo progetto per 4 anni ci ha accompagnato nell'apertura di 5 hub a livello nazionale, dalla Valtrompia a Castelvolturno, passando per Bari e Zagarolo fino a Desio. Abbiamo incontrato più di 5.000 famiglie, abbiamo aperto spazi in grado di accogliere genitori con bambini dagli 0 ai 6 anni, spazi accessibili, spazi disponibili a entrare in una logica di comunità e quindi ad accogliere le famiglie in maniera libera, aperta e non giudicante.
5: Morte e miracoli, domenica al Teatro Mascherini di Azzano Decimo in provincia di Pordenone, lo spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale La Cenere e il Fiore, un esempio di teatro sociale e intergenerazionale capace di trasformare il palcoscenico in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione. Oltre la competizione, a Bolzano un atto vandalico e razzista ha coperto tutte le raffigurazioni di bambini neri sul murale dedicato al valore inclusivo dello sport, un gesto che ha subito suscitato ferma condanna da parte della città. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: No! E adesso cosa faccio?
2: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
3: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto. Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
4: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
5: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370 337 9107. 370 337 9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
6: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
7: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
8: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
7: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
8: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
9: Vi ricordiamo che tutti i giorni potete seguire la rassegna stampa di 7 Gold, gli appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, il sabato dalle ore 9 alle ore 10. Vi aspettiamo.
10: Rimini in tutte le stagioni, movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384, e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
11: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di compro oro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
2: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
1: In cosa consiste la tua attività?
2: Sogni d'Oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
1: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
2: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
1: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
2: La borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati, che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
2: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione dei gioielli considera anche il valore delle pietre e non solo il peso del metallo. Questo per il cliente rappresenta anche un guadagno ulteriore.
1: E il cliente che vende a Sogni d'Oro un proprio oggetto, come riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
1: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, compro oro a Bologna, che si trova esattamente dove?
2: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare. Con Sogni d'Oro valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42.
0: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
3: Il Business Center 7 Gol da Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.

0: Italia anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Sono le 14.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Bentrovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La siesta pomeridiana incide positivamente sulle capacità di problem solving, è la tesi di un gruppo di ricercatori della Texas State University. A una maggiore quantità di ore di sonno REM sarebbe infatti associato un più efficiente funzionamento di quelle aree del cervello impegnate nei processi di risoluzione dei problemi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati di test che hanno coinvolto oltre 50 individui. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of Sleep Research. Il giallo è il colore preferito dei cani, lo affermano gli scienziati dell'Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta. Di fronte alla scelta tra ciotole di colore diverso, la maggioranza del campione, composto da cani non addestrati, ha sempre scelto quella gialla anche quando era vuota e le altre erano state riempite di cibo. Anche se questi risultati sono promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche con l'obiettivo di chiarire la causa del fenomeno. Anche se il senso comune lo aveva già suggerito, a sostegno della tesi secondo la quale al crescere delle dimensioni dell'organismo corrispondono maggiori probabilità di sviluppare malattie tumorali, arrivano ora le evidenze scientifiche. Le fornisce un gruppo di ricerca dell'University College di Londra. Confermano le ipotesi iniziali, dati provenienti dall'analisi di oltre 250 specie animali. Gli esperti sono convinti che questi risultati possano imprimere una svolta alla ricerca sul cancro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Italia anni 60, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
6: Tempo stabile e soleggiato sull'Emilia Romagna per la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con sole innocue e velature di passaggio di tanto in tanto. Clima piacevole con temperature massime anche fino ai 23 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Italia anni 60, il cuore della musica.

0: con chi sei.
1: Radio Italia anni 60. Spot!
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Info su Volkswagen.it.
3: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
4: Alla gioielleria Govoni di Minerbio cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
5: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99 051 45 32 99.
6: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment, ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33. Telefono 051 75 85 03.
7: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
8: Il comune di Molinella, in collaborazione con la Proloco, presentano La Patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
9: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy. L'energia cambia. Tu anticipala.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
11: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
12: Radio Italia anni 60.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Perché noi? Perché siamo gli ufficiali.
2: Perché diamo 6 anni di garanzia.
1: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
2: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
1: Ti aspettiamo.
2: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e via Le Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
4: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: No! E adesso cosa faccio?
6: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
7: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
8: Cosa significa per te lavorare in Mondore in una parola?
9: Per me Mondore è il meglio.
10: Mondore? Per me Mondore è la regola.
11: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
12: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
13: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
14: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
15: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
14: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. SpectraImpianti.it.
16: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri 4 villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa 2 giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18:45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Vuoi ristrutturare casa, ma solo l'idea di gestire operai, permessi e imprevisti ti fa passare la voglia? Contattaci, ASPI, servizio chiave in mano, sopralluogo gratuito, un unico referente per progetti, imprese e artigiani, pratiche edilizie e bonus. Ci occupiamo di tutto noi, fino alla dichiarazione dei redditi per recuperare gli importi in 10 anni. Solo per i soci ASPI il servizio di ristrutturazione chiave in mano prevede uno sconto del 10% direttamente dall'impresa. ASPI, la nostra esperienza e la vostra sicurezza. Chiamaci 051 277 111 o scrivi a segreteria@aspi.bo.it.
2: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
3: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
4: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
5: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
6: 24 e 25 ottobre c'è profumo di festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.P.
7: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia Romagna. Ti aspettiamo!
8: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
9: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
10: Hai un bar, un ristorante o un albergo? Non perderti IP Horeca Professional Expo dal 19 al 21 ottobre a Bologna Fiere. La grande fiera dedicata all'innovazione nel settore dell'ospitalità che ti aiuterà a migliorare la redditività della tua attività grazie alle ultime tendenze, soluzioni, strategie e strumenti presentati da oltre 220 aziende espositrici e 400 esperti. 19-21 ottobre, Bologna Fiere. Visita expoipitalia.com e registrati.
11: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
12: Radio Italia anni 60.
13: Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella.
12: Il meglio di sempre.

0: Italia anni 60. Spot!
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Una legge regionale che sostiene con il microcredito le famiglie in temporanea difficoltà economica. L'Assemblea legislativa ha detto sì al progetto di legge del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Civici e Movimento 5 Stelle, che prevede un finanziamento di 1 milione di euro all'anno per 3 anni. Ogni nucleo familiare in difficoltà potrà accedere quindi ad un sostegno massimo di 10.000 euro da restituire in 5 anni senza ipoteche. Una manovra che è stata definita di equità sociale e che nasce in un contesto dove il rischio di povertà ed esclusione sociale è salito all'8,2%, come spiega Lorenzo Casadei, relatore del Movimento 5 Stelle.
10: Non è solo una manovra di equità sociale, è una manovra assolutamente unica nel suo genere, che si rivolge a una parte di popolazione che rischia per una qualsiasi spesa improvvisa di cadere in una situazione di povertà assoluta, quindi cerca di raggiungere questi nuclei familiari e dargli una possibilità per rialzarsi ed avere una propria autonomia che ovviamente per la spesa imprevista rischia di non essere raggiunta, insomma.
9: Fratelli d'Italia e Rete Civica si sono astenuti al voto. L'intento della legge è buono, spiega Alessandro Aragona, relatore di Fratelli d'Italia, ma rimangono dei dubbi.
11: La legge di fatto su tante cose in realtà oggi non decide, rimanda poi in una successiva delibera di giunta a tutte quelle che sono i criteri e le tipologie di spesa, nonché anche appunto i beneficiari, quindi la platea dei beneficiari, e quindi per noi oggi è apparsa un po' come una delega in bianco, sulla quale è anche il motivo per il quale poi ci siamo astenuti nel voto.
9: Il prestito, come si evince dalla legge, non sarà a fondo perduto e servirà a coprire solo bisogni primari.
10: C'è un tutoraggio, c'è un accompagnamento, c'è un'educazione finanziaria che viene affiancata a questo percorso proprio per permettere una valutazione puntuale della situazione del nucleo familiare e di accompagnare le persone nella restituzione del credito. Tra l'altro il tasso di restituzione è molto alto, ci dimostra che è una misura sostenibile nel tempo e che va incontro alle esigenze particolari delle famiglie.
9: Secondo Aragona, la garanzia regionale deve essere l'estrema ratio.
11: La presenza del fondo di garanzia regionale, che ovviamente va benissimo, non deve essere considerato come qualcosa da attivare nel caso qualcuno non paghi. Certo, verrà attivato nel caso qualcuno non paghi, però noi dobbiamo fare in modo che le persone a cui noi concediamo questo credito aggiuntivo abbiano tutte le caratteristiche per restituire questo credito.
9: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
12: Italia così. La senti solo qui. Radio Italia anni 60. Ogni giorno, in ogni istante.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: Attenzione! Chi visiterà il frantoio Paganelli potrà seguire la macinazione delle olive a freddo e assaggiare l'olio extravergine Novello, apprezzatissimo dai bambini semplicemente sul pane. Gustosissimi aromatizzati, in particolare il condimento al limone, utilizzato anche nella nostra linea cosmetica. Siamo aperti tutti i giorni, la domenica degustazione per tutti. Splendide confezioni natalizie personalizzate per aziende. Frantoio Paganelli, Sant'Arcangelo di Romagna, località Lo Stradone. Info line 0541 62 9720.
4: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
5: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita. Al 370-337-9107 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
6: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
7: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra via Speranza e via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 847.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il Ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60. La pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti. Perché solo la qui senti. Puoi ascoltare le più belle canzoni di ieri e di oggi senza limiti, senza.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Sono le 15.

0: e 59 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è stata la crisi energetica, previsto anche l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'UE. E domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione causata da conflitti, crisi climatiche e povertà. Lo afferma Save the Children. A livello globale la stima è che un bambino su 4 viva in condizioni di grave povertà alimentare. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Radio Italia anni 60, il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 24 e 25 ottobre! C'è Profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
0: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
2: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callagher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
0: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
0: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
5: Ferretti Group e Arcoverde propongono l'acquisto di 6 ville loft a San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi. Ville indipendenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto a pochi passi dal centro e da tutti i servizi. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 840. 47.
6: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada. Comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
7: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
8: Ascolto anni 60.
9: Anni 60, il nome di Radio Italia.
10: Questo programma è offerto da...
11: Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna, dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162. I am the passenger.

0: Giovane Comico oggi eccezionalmente, ma neanche tanto, con oltre a Duilio Pizzocchi, Gabriele Baldoni e Silvia in regia. Comunque anche in questo caso siamo sempre due piccioni con una fava.
1: Siamo due impiccioni con una fava.
0: Bravo, bello Baldoni. Esatto, prima che abbiamo fatto un po' di prove di collegamento con Baldo, mi ha fatto venire in mente una cosa che mi raccontò Andrea Poltronieri, detto Poltro Sax, è un ottimo comico e musicista ferrarese, che mi raccontò che una volta ha partecipato a uno spettacolo di vari artisti in cui c'era anche Zucchero. Ora Zucchero, in questo enorme palasport, sale sul palco, il banco della regia, come in molti casi, è là lontano, in cima alle tribune. Esatto. Allora Zucchero prova il microfono e comincia a dire prova, dammi un po' più di bassi, no, meno bassi, un po' di acuti, sì, riverbero, meno riverbero, ok, va bene. Okay. E lassù non c'era nessuno.
1: No, comunque... Questo è abbastanza normale quando c'è l'artista pretenzioso, no? Il tecnico dice così va bene, sì, molto meglio, e ovviamente non ha toccato niente. Capita, sai, Pizzocchi, sai con cosa capita? Capita anche con le luci. Quando c'erano ancora le gelatine, questo no, guarda, quest'ambra non va bene. Tiro a casa il 62 è troppo, no, fai un 61. Ora la differenza tra 62 e 61 non esiste, non so come dire, non esistono. Comunque sta di fatto che ovviamente si tira via la gelatina che c'era dentro, si rimette la stessa gelatina e dall'altra parte, oh, ecco, vedi, così sì che vabbè, certo.
0: È come la differenza tra azzurro e celeste.
1: Sì.
0: Okay. Questo maglione è...
1: carta da zucchero, per dire prima.
0: sì, qualcosa tipo ma questo qui è marron chiaro, quest'altro è marron scuro, non ha qualcosa tra i due marron?
1: Sì.
0: No, non voglio specificare cosa.
1: Visto che lei si è già buttato lì così, io sapevo quella del verde, sapevo. Questo verde è troppo verde, c'è qualcosa sul bottiglia? Guardi, questo no. C'è qualcosa sul foglia? No, guardi, questo è così avanti, no? Alla fine dice, no, c'è qualcosa sul pisello? Dice, guardi, sul pisello non dice, ma sotto lei non ha idea, veramente. Due scatole terrificanti, caro Pizzocchi. Allora,
0: andiamo a vedere il giornale?
1: Ci andiamo.
0: Dai, mo. Allora, io ho il messaggero di Roma.
1: Il messaggero di Roma?
0: Perché qui a Val di Zoldo il Carlino non ce l'hanno mica. Solo d'estate, perché ci sono dei turisti bolognesi, ma adesso.
1: Niente, capisco perfetto. Vabbè, messaggero
0: del minicar è finito, denunciati due minorenni. Dice, volevamo divertirci così.
1: Si annoiavano, ho letto anch'io, si annoiavano.
0: Gli ho tolto la mano dal manubrio, ha perso l'equilibrio ed è caduto. Che cazzo, se non sei neanche capace di andare in monopattino, allora come devo fare io?
1: Certo.
0: Comunque,
1: certo.
0: La madre del 17enne dichiara, mio figlio è innocente. Certo. E qual è quella mamma che non prova se suo figlio sia innocente, senza sapere minimamente che cosa è successo, come, perché...
1: Certo.
0: Certo. Il figlio è innocente comunque. E poi un intervistato ha detto, è colpa delle challenge. Lo sai cosa sono le challenge?
1: Queste cose, queste gare,
0: compaiono su internet e ti devi fare determinate cose. Si parte magari delle cose semplici, fare la pipì in mezzo alla strada, e poi si finisce col dover stare in piedi sul cornicione di un palazzo di 12 piani, ecco.
1: E
0: fare le foto relative, che è una cosa molto molto intelligente,
1: purtroppo.
0: Vabbè, ma anche noi da ragazzini,
1: però devo dire, alla fine ho letto anche che era il compleanno di uno dei due, ma insomma doveva festeggiare, no?
0: Beh,
1: una volta si spegnevano le candeline, adesso si buttano giù per terra le persone con la macchia. Beh, è normale.
0: È un modo come un altro,
1: certo,
0: per festeggiare.
1: Bagno, vabbè.
0: Allora, ne abbiamo già parlato anche ieri, però
1: sì?
0: cosa cambia con il nuovo codice della strada? Multe arrotondate al ribasso, prolungamento della validità della patente, limite di velocità innalzato in autostrada, eccesso di traffico, le moto potranno usare la corsia d'emergenza.
2: Esatto.
0: Ecco,
2: esatto.
0: Questo qui però, cosa succede? Che se tu arrivi all'esame per il rinnovo della patente quando hai compiuto, non so, i 60, 65, 70 anni, quello che è,
2: sì,
0: può darsi che non passi perché non ci vedi bene, hai il diabete, zoppichi, non sei in grado. Sì. Cosa fanno? Ti rimandano alla commissione medica.
2: Ok.
0: Okay? Sai sì? Quando ti vede la commissione medica? L'anno dopo.
1: E nel frattempo?
0: Quindi, nel frattempo uno continua a guidare, aspettare che andare alla commissione medica, quindi c'è gente che guida cieca,
2: sì.
0: no, storpia, senza nessuna capacità diabetica che può svenire da un momento all'altro, è un modo come un altro di mandare
2: capisco perfettamente. Sì, sì, sì.
0: Meloni si allontana da Trump, rischioso il patto con Putin, la premier della Camera critica l'accordo sul diesel russo, la replica di Mosca, non sono affari suoi.
2: Allora, mi faccia capire, senza, lei lo sa, cioè, lei lo sa come la penso, ma qui siamo sempre stati abbastanza neutrali. Allora io voglio capire questo, Trump ci ha impedito, perché è così, di continuare ad acquistare il carburante russo, perché ce lo vuol vendere lui. Noi, Europa, abbiamo detto di sì, pagandolo 5 volte di più. Adesso lui lo va a comprare da Putin, cioè veramente, cioè, non sarà meravigliosa questa cosa, ma non sarà meravigliosa. E noi cosa facciamo? Pensiamo, non fai mica bene, ma porca pupazza, veramente. Pensa se ci vende quello che ha comprato da Putin, non sarebbe fantastico?
0: Sì, sì, ma sicuramente. No,
2: mamma mia.
0: È una certezza, eh?
2: Lo so.
0: Comunque, cos'è? Ah, dice anche, poi Meloni attacca il PD, dicendo sono misogini. Misogini vuol dire che odiano le donne. Ora il PD ha a capo del partito una donna.
2: Sì, non so, vorrei dire.
0: Non dico una gran bellezza, però.
2: No, però aspetti, forse lei non lo sa cosa vuol dire, questo è il problema. Sì, è questo il problema.
0: Cioè,
2: bello questo silenzio. No, la Meloni.
0: Ecco.
2: Bello questo silenzio tragico in mezzo.
0: No, questo mi ha fatto venire in mente uno sketch di Paolo Cevoli che diceva ai tempi che c'era Berlusconi, ma te guarda come si fa, al governo Berlusconi ci sono delle fighe, la Garfagna, la Gelmini, la Minetti, nel PD la più figa è Luxuria.
2: lo so, ma chi c'è? Cioè, voglio dire, c'era l'esperto a comandare tutto, voglio dire, mica storia.
0: Vabbè, c'era il grande boss, lì non ne sbagliava una.
2: Senta, sa qual è il problema? Aspetti, non andiamo avanti, non facciamo delle crepe, non facciamo, perché sul muro passi, ma noi non le possiamo fare le crepe. E poi, no. Come sto lancio?
0: Ma guarda, direi meraviglioso, perfetto.
2: Allora, se uno vede delle crepe nei muri in casa, cosa conviene fare? Conviene cambiare, per chiamare il primo che passa per la strada o chiamare dei professionisti, ingegneri, geologi, eccetera? Dica un po' lei, dica un po', ci picchia.
0: Ma, chiamerei il primo che passa per la strada.
2: Certo, naturalmente. Diciamo che è meglio chiamare Sistab, miseria, e loro fanno i sopralluoghi senza impegno, con tecnici e non con dei venditori che vengono a dire no, qua è meglio che la vendiamo, la compri a noi per 2 lire, no, loro vengono lì per stabilizzare tutto. Attenzione che non sono solo un difetto estetico, le crepe possono essere un segnale di un cedimento che però può essere tranquillamente sistemato da dei professionisti come quelli di Sistab. www.sistab.it, andate a vedere se non è vero. Dico bene, Pizzocchi?
0: Verissimo, assolutamente irreprensibile. Poi vogliamo non parlare?
2: Esatto.
0: Della piadina Randi?
2: Ma no, come facciamo a non parlarne? Allora, la domanda che ci fanno è sempre quella. Sa perché la piadina Randi è buona, gustosa e genuina? Ma porca miseria, ma perché è fatto con ingredienti freschi, materie prime del territorio, proprio come la faresti ecco, proprio come la faresti tu, nel senso di io no.
0: Neanche io. No. Io ho provato. Esatto. Un frisbee,
2: esatto. Prima o dopo la cottura?
0: Dopo la cottura era un frisbee.
2: No, bisogna scegliere Appendino Arandi anche per le feste, soprattutto per le sagre, per gli eventi. Andate a trovarli in via Faentina Nord 125/2 Russi, oppure cercateli su piedinarandi.com e troverete tutti i posti dove la potete trovare, anche stando nella vostra città, nella vostra zona. Dico bene? Ah sì, l'ho detto bene.
0: Bene, nessuno.
2: Oh.
0: A posto.
2: Ci dico. A posto così.
0: Vediamo una pagina allegra almeno sul turismo.
2: Eccoci. Ma io.
0: Carinzia.
2: Sì?
0: Carinzia.
2: Mi hai
0: scoperto della...
2: Qualcosa di intimo mi viene in mente.
0: Sì, beh, ma infatti era una pubblicità martellante che non molava mai.
2: L'intimo di
0: alla scoperta della regione più meridionale dell'Austria, al confine tra Italia e Slovenia, ideale in autunno per godersi passeggiate e folklore. Basta partire dal capoluogo di Klagenfurt, che si racconta tra cucina locale e arte. E poi c'è una cosa che dice che il regno celtico delle terme, dove la storia celebra l'acqua. Ora, io ho conosciuto, conosco delle persone che sono andate alle terme in Austria, sì, e gli ho chiesto, ma i bagni turchi, le piscine come sono? Piscine? Bagni turchi? Lì, alle terme in Austria? Non ho visto niente del genere. Cos'è che ci sono quei posti? Cosa c'è allora? Ci sono dei luoghi termali che... ci sono delle belle signore in accappatoio che ti chiedono se per caso vuoi andare in camera con loro, ecco, in buona sostanza.
2: La piscina se la mettono loro, insomma, in questo senso. No, capisco,
0: esattamente. Capisco. No, beh, in camera poi ci sono le vasche idromassaggio, credo.
2: Sì,
0: me l'ha detto un mio amico, perché qui c'è mia moglie che ascolta.
2: Certo,
0: sono mai stato in Austria io.
2: Ma ci mancherebbe.
0: Sì, ci sono stato una volta, concevoli.
2: Ecco perché si chiama l'intimo di Carinzia, ha capito che ho capito tutto. Vabbè, se volete andare a casa trovate anche questo, sì.
0: Adesso c'è un posto che adesso credo che lo possano capire solo quelli che frequentano i siti porno, che certo, anziché welcome si chiama welcome, quindi non voglio stare a spiegare di che cosa si tratta.
2: No, penso non che... l'ho capito io. Beh, io proprio non la capisco, però non la
0: meglio
2: spieghiamo.
0: Sì, no. Sì, visto che non la capiamo, non la spieghiamo.
2: Non la capiamo assolutamente, una battuta proprio.
0: Per me,
2: Per me
0: si chiama così, cioè, c'è le pubblicità sui pullman, sui camion, dei cartelloni, dei manifestoni, con delle belle signore in autoreggenti.
2: Ma certo, tutti quanti per farli... uno dice, facciamo questa pubblicità per farli venire qua.
0: No, ma non si può in Italia.
2: No, ci mancherebbe. Loro fanno queste cose con l'intento di farli venire lì, gli uomini, chiaramente. Cioè, tutto qua, esatto. Va bene.
0: Vabbè. Ci vediamo domani.
2: E un saluto Pizzocchi, arrivederci.
0: Ciao Baldo.
2: Ciao.

0: anche questo tempo grigio.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna. Dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
1: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
2: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90€, Felix busta da 44 pezzi a 14,90€ e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90€. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
3: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
4: Cosa significa per te lavorare Mondorè in una parola?
5: Per me Mondorè è il meglio.
6: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
7: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
8: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
9: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
10: No! E adesso cosa faccio?
11: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
10: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
12: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 09 00.
13: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei Teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Europa League alle 18.45, Salisburgo Milan alle 21, Celta Vigo Juventus alla stessa ora, ma in conference Atalanta Pafos, la vigilia di Spalletti e Sarri.
6: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
7: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo è fondamentale.
5: Argento per l'Italia, mondiali di ciclismo su pista a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dall'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Basket, Milano in assetto anticrisi in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare. Le scarpette rosse ospitano alle 20.30 Dubai. Domani Virtus Bologna Basconia. Tennis a Wuhan in Cina, eliminata agli ottavi Jasmine Paolini 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. A Shanghai delineata la prima semifinale maschile, Zverev Davidovic Fokina. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: 60. Spot!
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendal 23 e a Ferrara in via Padova 197. Anche sabato, tutto il giorno.
3: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Fono, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 30.500 euro.
8: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
9: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
10: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
11: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
12: Ciao a tutti da Alessandro Galli. Raddoppia l'appuntamento con Pronto 7 Gold. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ma attenzione, siamo anche in diretta il sabato dalle 10 alle 12.30. Ogni giorno una buona motivazione per ascoltare insieme bella musica e divertirci. Vi aspetto con Pronto 7 Gold.
13: Villa Conti, San Giovanni Persiceto, un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. www.giardinovillaconti.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona perché mia.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
11: Going, is it going? I don't know. You're looking for
12: Radio Italia anni 60. La passione per la musica.
13: La passione per la musica.
12: La passione per la musica.
13: La passione per la musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Perché noi?
2: Perché siamo gli ufficiali.
1: Perché diamo 6 anni di garanzia.
2: Perché se scegli noi, non sbagli mai.
1: Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
3: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
1: Ti aspettiamo.
3: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
4: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment, ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33. Telefono 051 75 85 03.
5: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
6: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
7: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
8: 24 e 25 ottobre c'è profumo di festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.B.
9: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
10: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
11: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
12: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina Esploit. 16 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 847.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 18.
6: Radio Italia anni 60, l'informazione.
7: Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, a Cagliari, un autotrasportatore.

di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo, oggi giornata dedicata all'economia, primi temi sul tavolo dei 27, la crisi energetica e l'inflazione. Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Da Laura Supino, buona serata.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: No! E adesso cosa faccio?
2: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
3: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
4: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
5: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
6: Hai una casa? Hai un immobile? Allora scegli Aspi. Da oggi puoi sottoscrivere la tua tessera Aspi come nuovo socio con un vantaggio speciale. La tua iscrizione sarà valida fino al 31/12/2027. Entra nella grande famiglia Aspi e scopri tutti i vantaggi, servizi e l'assistenza dedicata ai proprietari immobiliari. Aspi, più tutela, più servizi, più valore per la tua casa. Sottoscrivi oggi la tua tessera Aspi. Contatta Aspi allo 051-277-111 o scrivi a segreteria@aspi.bo.it.
7: Hai un bar, un ristorante o un albergo? Non perderti IP Horeca Professional Expo dal 19 al 21 ottobre a Bologna Fiere. La grande fiera dedicata all'innovazione nel settore dell'ospitalità che ti aiuterà a migliorare la redditività della tua attività grazie alle ultime tendenze, soluzioni, strategie e strumenti presentati da oltre 220 aziende espositrici e 400 esperti. 19-21 ottobre, Bologna Fiere. Visita expoipitalia.com e registrati.
8: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
9: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
10: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. spectraimpianti.it.
11: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
12: Vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo, dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.
1: Radio Italia anni 60.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Italia anni 60. Spot!
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti, la senti, la senti.
14: Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minervio, via Roma 16C.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
3: Cosa significa per te lavorare in Mondorè in una parola?
4: Per me Mondorè è il meglio.
5: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
6: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
7: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
8: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
9: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
10: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
9: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
10: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
11: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
12: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno, alluminio, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
13: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
14: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito www.giardinovillaconti.it.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia Ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione UE. Acciaierie d'Italia conferma che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia, lo segnala l'Istat. Tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte le famiglie migranti che sfiorano il 30%. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione necessaria. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità, fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7%. Da Laura Supino, buona serata.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Info su Volkswagen.it.
2: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
3: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
4: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
5: Attenzione! Chi visiterà il frantoio Paganelli potrà seguire la macinazione delle olive a freddo e assaggiare l'olio extravergine novello, apprezzatissimo dai bambini semplicemente sul pane. Gustosissimi aromatizzati, in particolare il condimento al limone, utilizzato anche nella nostra linea cosmetica. Siamo aperti tutti i giorni, la domenica degustazione per tutti. Splendide confezioni natalizie personalizzate per aziende. Frantoio Paganelli, Sant'Arcangelo di Romagna, località Lo Stradone. Info line 0541 62 9720.
6: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
7: A 4, consumo quasi zero, l'esclusiva classe energetica per la tua nuova casa, quella della tua vita. Style House a Castelmaggiore, una casa che non potete neanche immaginare. Bellezza, design, risparmio, pannelli fotovoltaici e un eccezionale sistema di sanificazione e purificazione dell'aria. Style House a Castelmaggiore, un nuovo modo di abitare, di respirare, di vivere. 051 67 77 847.
8: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384, e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
9: Lucio Dalla sulla panchina. La statua originale è tornata a Bologna. Vieni. Nessuna prenotazione, nessun biglietto, solo l'emozione di un selfie. Sede di 7 Gol, in via dell'Arcoveggio 49/5 a Bologna. Da lunedì a sabato dalle 8 alle 18. Lucio Dalla sulla panchina. La statua originale è tornata a Bologna.

0: 60.
1: Anni 60, il nome di Radio Italia.
2: Questo programma è offerto da... Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore, Bologna. Dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162.
3: Buongiorno dal manicomico, oggi eccezionalmente, ma neanche tanto, con oltre a Duilio Pizzocchi, Gabriele Baldoni e Silvia in regia. Comunque anche in questo caso siamo sempre due piccioni con una fava.
4: Siamo due impiccioni con una fava.
3: Bravo, bello Baldoni.
4: Esatto,
3: prima che abbiamo fatto un po' di prove di collegamento con Baldo, mi
4: sì,
3: è fatto venire in mente una cosa che mi raccontò Andrea Poltronieri, detto Poltro Sax, è un ottimo comico e musicista ferrarese, che mi raccontò che una volta ha partecipato a uno spettacolo di vari artisti in cui c'era anche Zucchero. Ora Zucchero, in questo enorme palasport, sale sul palco, il banco della regia, come in molti casi, è là lontano, in cima alle tribune.
4: Esatto.
3: Allora Zucchero prova il microfono e comincia a dire prova... dammi un po' più di bassi, no, meno bassi, un po' di acuti, sì, riverbero, meno riverbero, ok, va bene.
4: Okay.
3: E lassù non c'era nessuno.
4: No, comunque, questo è abbastanza normale quando c'è l'artista pretenzioso, no? Il tecnico dice così va bene, sì, molto meglio, e ovviamente non ha toccato niente.
3: Non ha toccato niente.
4: Capita, sai, Pizzocchi, sai con cosa capita? Capita anche con le luci. Quando c'erano ancora le gelatine, questo no, guarda, quest'ambra non va bene. Tiro a casa il 62 è troppo, no, fai un 61. Ora la differenza tra 62 e 61 non esiste, non so come dire, non esiste. Comunque sta di fatto che ovviamente si tira via la gelatina che c'era dentro, si rimette la stessa gelatina e dall'altra parte, oh, ecco, vedi, così sì che vabbè, certo.
3: È come la differenza tra azzurro e celeste.
4: Sì.
3: Okay. Questo maglione
4: carta da zucchero, per dire prima.
3: Sì, sì, qualcosa tipo ma questo qui è marron chiaro, quest'altro è marron scuro, non ha qualcosa tra i due marron?
4: Sì, sì, sì. No,
3: non voglio specificare cosa.
4: Visto che lei si è già buttato lì così, io sapevo quella del verde, sapevo. Questo verde è troppo verde, c'è qualcosa sul bottiglia? Guardi, questo no. C'è qualcosa sul foglia? No, guardi, questo è così avanti, no? Alla fine dice, no, c'è qualcosa sul pisello? Dice, guardi, sul pisello non dice, ma sotto lei non ha idea, veramente. Due scatole terrificanti, caro Pizzocchi. Allora,
3: andiamo a vedere il giornale?
4: Ci andiamo.
3: Dai, mo. Allora, io c'ho il Messaggero di Roma.
4: Però. Cosa c'è il Messaggero di Roma?
3: Perché vabbè, qui a Val di Zoldo il Carlino non ce l'hanno mica.
4: Vabbè.
3: Solo d'estate, perché ci sono dei turisti bolognesi, ma adesso.
4: Niente, capisco perfetto. Vabbè, Messaggero,
3: del minicar è finito, denunciati due minorenni. Dice, volevamo divertirci così.
4: Si annoiavano, ho letto anch'io, si annoiavano.
3: Sì, ho tolto la mano dal manubrio, ha perso l'equilibrio ed è caduto. Che cazzo, se non sei neanche capace di andare in monopattino, allora come devo fare io?
4: Certo.
3: Comunque,
4: certo.
3: La madre del 17enne dichiara, mio figlio è innocente.
5: Certo.
3: E qual è quella mamma che, che non prova se suo figlio sia innocente, senza sapere minimamente che cosa è successo,
4: come,
3: perché...
4: Certo.
3: Il figlio è innocente comunque. E poi un intervistato ha detto, è colpa delle challenge. Lo sai cosa sono le challenge? Le challenge.
4: Sì, queste cose, queste gare, sì, così è così. Sì,
3: sì, che compaiono su internet e ti devi fare determinate cose. Si parte magari delle cose semplici, tipo fare la pipì in mezzo alla strada, e poi si finisce col dover stare in piedi sul cornicione di un palazzo di 12 piani, ecco.
0: Esatto.
3: E fare le foto relative, che è una cosa molto molto intelligente.
4: Purtroppo,
3: ma anche noi da ragazzini.
4: Però devo dire, alla fine ho letto anche che era il compleanno di uno dei due, ma insomma doveva festeggiare, no?
3: Una volta
4: si spegnevano le candeline, adesso si buttano giù per terra le persone con la macchia. Beh, è normale.
3: Un modo come un altro,
4: certo,
3: per festeggiare.
4: Bagno.
3: Allora, ne abbiamo già parlato anche ieri, però
4: sì?
3: Cosa cambia con il nuovo codice della strada? Multe arrotondate al ribasso, prolungamento della validità della patente, limite di velocità innalzato in autostrada, e se c'è traffico, le moto potranno usare la corsia d'emergenza.
4: Esatto.
3: Ecco,
4: esatto.
3: Questo qui però, cosa succede? Che se tu arrivi all'esame per il rinnovo della patente quando hai compiuto, non so, i 60, 65, 70 anni, quello che è,
4: sì?
3: Può darsi che non passi perché non ci vedi bene, hai il diabete, zoppichi, non sei in grado.
4: Sì.
3: Cosa fanno? Ti rimandano alla commissione medica.
4: Ok.
3: Ok? Sai quando ti vede la commissione medica? L'anno dopo.
4: E nel frattempo?
3: Quindi, nel frattempo uno continua a guidare, per aspettare che andare alla commissione medica. Quindi c'è gente che guida, cieca, storpia,
4: senza
3: nessuna capacità diabetica che può svenire da un momento all'altro.
4: Certo.
3: È un modo come un altro di mandare
4: capisco perfettamente. Allora. Sì.
3: Meloni si allontana da Trump, rischioso il patto con Putin. La premier della Camera critica l'accordo sul diesel russo. La replica di Mosca: non sono affari suoi.
4: Allora, mi faccia capire, senza lei lo sa, cioè, lei lo sa come la penso, ma qui siamo sempre stati abbastanza neutrali. Allora io voglio capire questo: Trump ci ha impedito, perché è così, di continuare ad acquistare il carburante russo, perché ce lo vuol vendere lui. Noi, Europa, abbiamo detto di sì, pagandolo 5 volte di più. Adesso lui lo va a comprare da Putin, cioè veramente, non sarà meravigliosa questa cosa, ma non sarà meravigliosa. E noi cosa facciamo? Diciamo, non fai mica bene, ma porca pupazza, veramente. Pensa se ci vende quello che ha comprato da Putin, non sarebbe fantastico?
3: Sì, ma sicuramente. No,
4: mamma mia.
3: È una certezza, eh?
4: Lo so.
3: Cos'è? Dice anche, poi Meloni attacca il PD, dicendo sono misogini. Misogini vuol dire che odiano le donne. Ora il PD ha a capo del partito una donna. Non dico una gran bellezza, però.
4: Aspetti. Forse lei non lo sa cosa vuol dire. Questo è il problema. Sì, è questo il problema.
3: Cioè, qui
4: bello questo silenzio. No, la Meloni.
3: Ecco.
4: Bello questo silenzio tragico in mezzo.
3: No, questo mi ha fatto venire in mente uno sketch di Paolo Cevoli che diceva ai tempi che c'era Berlusconi: ma te guarda come si fa, al governo Berlusconi ci sono delle fighe, la Garfagna, la Gervini, la Minetti. Nel PD la più figa è Luxuria.
4: Lo so, ma chi c'è? Cioè, voglio dire, c'era l'esperto a comandare tutto, voglio dire. Mica storia.
3: Vabbè, c'era il grande boss, lì non ne sbagliava una.
4: Senta, sa qual è il problema? Aspetti. Non andiamo avanti, non facciamo delle crepe, perché sul muro passi, ma noi non le possiamo fare le crepe. E poi,
3: no.
4: Come sto lancio?
3: Ma guarda, direi meraviglioso, perfetto.
4: Allora, se uno vede delle crepe nei muri in casa, cosa conviene fare? Conviene cambiare, per chiamare il primo che passa per la strada o chiamare dei professionisti, ingegneri, geologi, eccetera? Dica un po' lei, ci picchia.
3: Ma chiamerei il primo che passa per la strada.
4: Certo, naturalmente. diciamo che è meglio chiamare Sistab. Oh, porca miseria, e loro fanno i sopralluoghi senza impegno, con tecnici e non con dei venditori che vengono a dire no, qua è meglio che la vendiamo, la compri a noi per due lire, no, loro vengono lì per stabilizzare tutto. ACPIC, attenzione che non sono solo un difetto estetico, le crepe possono essere un segnale di un cedimento che però può essere tranquillamente sistemato da dei professionisti come quelli di Sistab. www.sistab.it, andate a vedere se non è vero. Dico bene, Pizzocchi?
3: Verissimo, verissimo, assolutamente irreprensibile. E poi vogliamo non parlare
4: della
3: piadina Randi?
4: Ma no, come facciamo a non parlare? Allora, la domanda che ci fanno è sempre quella. Sa perché la piadina Randi è buona, gustosa, genuina? Ma porca miseria, ma perché è fatto con ingredienti freschi, materie prime del territorio, proprio come la faresti? Ecco, proprio come la faresti tu, nel senso di no.
3: Neanch'io. Io ho provato, è venuto un frisbee.
4: Prima o dopo la cottura, Pizzocchi?
3: Dopo la cottura era un frisbee.
4: No, bisogna scegliere la piadina Randi anche per le feste, soprattutto per le sagre, per gli eventi. Andate a trovarli in via Fiorentina Nord, 125/2, Russi. Oppure cercateli su piedinarandi.com e troverete tutti i posti dove la potete trovare, anche stando nella vostra città, nella vostra zona. Dico bene? Ah sì, ho detto bene.
3: Bene, insomma.
4: Oh.
3: A posto.
4: Ci dico. A posto così.
3: Vediamo una pagina allegra almeno sul turismo.
4: Eccoci. Ma io.
3: Carinzia.
4: Sì?
3: Carinzia. Mi ho scoperto della...
4: Qualcosa di intimo mi viene in mente.
3: Sì, beh, ma infatti era una pubblicità martellante che non molava mai.
4: L'intimo di
3: Carinzia. La scoperta della regione più meridionale dell'Austria, al confine tra Italia e Slovenia, ideale in autunno per godersi passeggiate e folklore. Basta partire dal capoluogo di Klagenfurt, che si racconta tra cucina locale e arte. E poi c'è una cosa che dice che è il regno celtico delle terme, dove la storia celebra l'acqua. Ora, io ho conosciuto, conosco delle persone che sono andate alle terme in Austria, e gli ho chiesto, ma i bagni turchi, le piscine come sono? Piscine? Bagni turchi? Lì, alle terme in Austria? Non ho visto niente del genere. Cos'è che ci sono quei posti? Cosa c'è allora? Ci sono dei luoghi termali che ci sono delle belle signore in accappatoio che ti chiedono se per caso vuoi andare in camera con loro, in buona sostanza.
4: La piscina se la mettono loro, insomma, in questo senso. No, capisco,
3: esattamente.
4: Capisco.
3: No, beh, in camera poi ci sono le vasche idromassaggio, credo.
4: Sì,
3: me l'ha detto un mio amico. Sì, per cui c'è mia moglie che ascolta.
4: Certo,
3: sono mai stato in Austria io.
4: Ma ci mancherebbe.
3: Sì, ci sono stato una volta, consapevole.
4: Ecco perché si chiama l'intimo di Carinzia. Ha capito che ho capito tutto. Vabbè, se volete andare a casa, trovate anche questo. Sì.
3: Adesso c'è un posto che adesso credo che lo possano capire solo quelli che frequentano i siti porno, che anziché welcome si chiama welcome, quindi non voglio stare a spiegare di che cosa si tratta.
4: No, penso non l'ho capito io. Beh, io proprio non la capisco, però non la spieghiamo. Sì,
3: no.
4: Sì,
3: visto
4: sì,
3: che non la capiamo, non la spieghiamo.
4: Non la capiamo assolutamente, una battuta proprio. Per me
3: si chiama così, c'è le pubblicità sui pullman, sui camion, dei cartelloni, dei manifestoni, con delle belle signore in autoreggenti.
4: Ma certo, tutti quanti per farli. Uno dice facciamo questa pubblicità per farli.
3: No, ma non si può in Italia.
4: No, ci mancherebbe. Loro fanno queste cose con l'intento di farli venire lì, gli uomini, chiaramente. Cioè, tutto qua. Esatto. Va bene.
3: Vabbè. Ci sentiamo domani.
4: E un saluto Pizzocchi, arrivederci.
3: Ciao Baldo.
4: Ciao.

0: questo tempo grigio.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Dal 1979 siamo specializzati nella produzione di finestre infissi in PVC, solo della qualità migliore. Caldo estivo, freddo invernale e rumori restano fuori casa e voi risparmierete denaro in energia. SF, via del lavoro 8B, a Quarto Inferiore Bologna, dal produttore al cliente. Per info 051 31 77 162.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

0: Italia anni 60. Spot!
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona? Perché mia?
3: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
2: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
3: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
4: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
5: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987, a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
6: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
7: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
6: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
7: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
6: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
8: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
9: Vi ricordiamo che tutti i giorni potete seguire la rassegna stampa di 7 Gold, gli appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, il sabato dalle ore 9 alle ore 10. Vi aspettiamo.
10: Rimini in tutte le stagioni, movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384, e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
11: Novità di palinsesto, statistiche, video dei nostri personaggi, last minute, offerte mirate e tanto altro. Per rimanere sempre informato sulle emittenti del nostro gruppo, segui la pagina Facebook Media e Media 93 Crescere Insieme. Per far crescere la tua azienda, meglio affidarsi a chi lo fa con passione da sempre.

0: Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet.

0: 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Morire di lavoro, in poche ore hanno perso la vita oggi 3 operai. Alessio Galea.
4: Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio ha perso la vita travolto da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, grave un suo collega. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige.
3: A Bruxelles nel vivo il Consiglio europeo, caro energia, inflazione, i temi sul tavolo e sul bilancio pluriennale dell'UE, avviata la discussione ma si rischia lo scontro. Ucraina, Starlink riparte, ma Musk attacca, il presidente ucraino se ne vada, il paese senza più difese antiaeree e Londra invia a Kiev altri missili Storm Shadow. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina, l'azzurra è stata sconfitta 6-2-6-0 dall'inglese Cartal. Da Laura Supino, buona serata.
2: Radio Italia anni 60. Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Contesto stabile anticiclonico nelle prossime ore sull'Emilia Romagna, con prevalenza di sole, ci sarà qualche velatura, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma senza conseguenze. È un clima ancora molto mite, molto gradevole. Durante il giorno le massime arrivano anche a toccare 23-24 gradi in pianura. Situazione simile anche nella giornata di venerdì, prevalenza di tempo stabile e soleggiato, qualche annuvolamento in più a fine giornata sull'Appennino emiliano. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Italia anni 60, un piacere da ascoltare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: No! E adesso cosa faccio?
3: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
4: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto. Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
5: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
6: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
7: Sostieni il progetto Rompi Bolle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompi Bolle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibolle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibolle.it.
8: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada. Comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
9: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, scopri il Residency Platani, con appartamenti di varie metrature in classe energetica A4. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969.

0: Italia anni 60. Spot!
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Il GR politico dell'agenzia di...
7: La tutela del potere d'acquisto delle famiglie e il sostegno alle imprese e gli investimenti sono gli obiettivi della manovra indicati nel documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. La manovra sarà di circa 23,5 miliardi di euro nel 2027. Tra le coperture, 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, altri dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il documento conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Capitolo deficit. Secondo il DPB sarà al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Nel 2025 sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta in Italia. Le famiglie in questa condizione sono 2,1 milioni. Lo ha calcolato l'Istat evidenziando numeri più critici soprattutto al sud, dove le famiglie in povertà assoluta sono 813.000. Per gli stranieri il totale è di oltre 1,5 milioni, quasi 1 su 3, con un'incidenza 4 volte superiore a quella degli italiani, pari al 7,3%. Cala la povertà rispetto al record storico dello scorso anno, ma restano dati da terzo mondo, indegni di un paese civile, afferma Massimiliano Dona, presidente dell'UNC. Monito del capo dello Stato Sergio Mattarella ai presidenti di Camera e Senato contro la proliferazione delle giornate nazionali. Mattarella ha inviato una lettera a Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana in occasione della promulgazione della legge che istituisce la giornata del riciclo della carta. Con quest'ultima, infatti, le ricorrenze approvate sono ormai 51, di cui 20 varate nell'attuale legislatura. Per il Presidente della Repubblica non tutte hanno la stessa levatura ed è ormai inverosimile continuare a sovraccaricare le scuole di iniziative didattiche speciali, con il rischio di sottrarre tempo prezioso all'insegnamento. Entra nel vivo il confronto tra CGIL, CISL e UIL e 14 associazioni imprenditoriali sulle relazioni industriali, la rappresentanza e i contratti. Anche oggi in Confindustria i leader sindacali si sono confrontati con le imprese, registrando passi avanti. Ieri il presidente di Confindustria Emanuele Orsini auspicava la firma entro ottobre. Il segretario della CGIL Maurizio Landini, partecipando alla festa per i 50 anni del Diario del Lavoro, sottolinea che la trattativa in corso non è una passeggiata, ma i sindacati sono determinati a realizzare questo accordo e vede anche negli imprenditori la volontà di contrastare i contratti pirata.

0: Radio Italia anni 60. Spot! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
0: Autocommerciale concessionaria Volkswagen vi aspetta in via Agucchi 80 a Bologna.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
4: Il comune di Molinella, in collaborazione con la Proloco, presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
5: Cosa significa per te lavorare in Mondore in una parola?
6: Per me Mondore è il meglio.
7: Mondore? Per me Mondore è la regola.
8: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
9: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
10: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
11: Perché noi?
12: Perché siamo gli ufficiali.
11: Perché diamo 6 anni di garanzia.
12: Perché se scegli noi, non sbagli mai.
11: Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
13: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
11: Ti aspettiamo.
13: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
14: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire 4 nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
15: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale. È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.
16: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Promuovere e sostenere politiche di sviluppo per l'Appennino Emiliano-Romagnolo è uno degli obiettivi posti dall'Assemblea Legislativa con UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Locali, che rappresenta anche i residenti nelle aree montane della regione. Sono circa 4 milioni e mezzo nel 2026. Sentiamo il presidente di UNCEM, Emanuele Ferrari.
1: Problematiche e le necessità del vivere negli Appennini sono possibili da sintetizzare in una espressione: coesione territoriale. Abbiamo bisogno di non sentirci isolati e soprattutto un sistema di servizi che sia competitivo con quello delle zone metropolitane o delle aree urbane.
0: E in proposito, Barbara Lori del Partito Democratico ha recentemente presentato una risoluzione dove chiede di creare per la zona dell'Appennino, riconosciuta come zona economico speciale, condizioni di equità per le imprese attraverso sgravi fiscali e crediti d'imposta.
2: Parlo di equità perché naturalmente le imprese che oggi si trovano in Appennino, ma anche quelle che potrebbero insediarsi, sono imprese che pagano un prezzo più alto e quindi rischiano di non essere competitive rispetto alle imprese che hanno condizioni, penso al tema della viabilità, dei trasporti e a maggior ragione in un momento complesso come quello attuale, di fatto pesa sulla competitività di queste imprese.
0: D'accordo Marco Mastacchi di Rete Civica, che aggiunge un passo ulteriore.
3: Io credo che sia necessario in questa fase un cambio di mentalità, cioè passare dalla, ma questo lo dico anche a noi montanari, cioè non solo a chi fa politica, cioè passare da quella fase dove ci sentiamo svantaggiati ad una fase dove anche noi dobbiamo cominciare ad essere propositivi. Lo dobbiamo fare sia come abitanti della montagna, ma anche la politica deve essere attiva in questo senso.
0: Il rapporto UNCEM fa emergere una realtà quasi in controtendenza nel 2026 rispetto al resto del paese. In alcune aree dell'Appennino, infatti, si registra un aumento di residenti e nuovi nati.
2: In montagna c'è una qualità ambientale e anche sotto il profilo delle relazioni che è stata ed è molto apprezzata. Lo abbiamo visto anche recentissimamente con la restituzione dei dati rispetto ai numeri dei posti nei nidi.
3: La famiglia può vivere in montagna solo ed esclusivamente se trova una risposta ai servizi, non dico analoga a quella della città perché sappiamo bene sia un obiettivo impossibile, ma almeno accettabile. Quindi tutto il tema delle infrastrutture di comunicazione, della rete internet, eccetera, che aiuta tantissimo anche le persone che possono lavorare da remoto.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
4: Radio Italia anni 60, un ricordo internazionale.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano. L'impossibile diventa possibile.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
2: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
2: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
4: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment, ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
5: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra via Speranza e via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 750 68 6969 o allo 051 67 77 847.
6: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
7: Goditi un nuovo modo di promuovere la tua attività su Radio Italia anni 60. Fatti sentire, fatti ricordare, fatti conoscere. La pubblicità su Radio Italia anni 60 non si dimentica. Fai la scelta giusta. Radio Italia anni 60. Per la tua pubblicità chiama all'800 911 558.
8: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
1: Ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60, studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca: è stata trovata a cadavere una ragazza 27enne all'interno del parco Lunetta Mariotti nel quartiere Navile a Bologna. A chiamare i soccorsi è stato l'amico col quale la giovane ha passato l'ultima notte, che avrebbe raccontato di una serata complicata trascorsa tra droghe e alcol. Per la giovane di origine albanese, senza fissa dimora all'arrivo dell'ambulanza, le speranze si erano già esaurite. La causa della morte per i sanitari sarebbe da ricondurre ad un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto subito anche il medico legale per una prima ricognizione cadaverica della giovane vittima. Secondo i primi accertamenti non sarebbero emersi però segni evidenti di violenza sul cadavere. Una conferenza per fare il punto sulla gestione delle emergenze negli ultimi anni in Emilia Romagna, in primo luogo le alluvioni che hanno visto impegnati insieme enti locali, forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e volontariato. L'incontro è stato promosso da Regione ed Esercito Italiano.
2: Oggi abbiamo ripercorso le tappe di quanto è avvenuto nel 2023 e nel 2024 in termini di gestione dell'emergenza, l'apporto straordinario che tutte le forze armate, in questo caso in particolare l'esercito italiano, ha dato sia nel salvataggio delle persone, sia negli approvvigionamenti del territorio, ma anche nelle prime attività di rimessa in sicurezza appunto delle zone colpite. È stato un momento molto toccante ovviamente per tutti i partecipanti, però dà conto della responsabilità che c'è in queste circostanze, anche di imparare da quanto è avvenuto, cercare di migliorare le procedure, renderle più veloci, far sì che tutto il sistema sia più efficace, più efficiente nell'emergenza. Io penso, credo, sono convinto che, visto che purtroppo in Italia sono all'ordine del giorno situazioni di difficoltà, di emergenza in tutto il paese, da ogni emergenza debbano scaturire anche delle lezioni per migliorarsi.
3: Ma il tema del modello è un tema legato al contesto. Io sì, vogliamo chiamare modello, va bene, a me quello che interessa è che qui si è sperimentato un percorso istituzionale sia nella parte emergenziale, che era consolidato il sistema di protezione civile, ma anche nella parte di ricostruzione. Quindi più che esportare un modello, io direi esportare un modo per poter poi applicare in maniera analoga ma non uguale dei processi che sicuramente hanno portato e stanno portando dei risultati positivi.
1: Avete ascoltato le parole del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e del commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. Parliamo adesso di sfratti. 930 i procedimenti trattati nel 2025 nella città metropolitana di Bologna, distribuiti in 45 udienze. Quasi uno su due riguarda il capoluogo, con 446 casi. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel report redatto dal CUNIA di Bologna. Sentiamo Gianluigi Luccarelli.
4: Sono stati 930 i procedimenti di sfratto trattati nel 2025 nella città metropolitana di Bologna, distribuiti in 45 udienze. Questi primi dati che emergono dal report redatto dal SUNIA e presentato in conferenza stampa presso la sede della CGIL. Quasi uno su due riguarda il capoluogo, con 446 casi. La causa principale è la morosità, ovvero il mancato pagamento dell'affitto, che rappresenta quasi il 65% dei procedimenti. Dopo Bologna i numeri più alti si registrano a Imola con 55 casi, a San Lazzaro e a Valsamoggia con 32 ciascuno, picco di udienze a settembre con 120 procedimenti.
5: Il tema nostro è, da una parte, vedere le tendenze rispetto alla crescita o meno dei proprietari nell'utilizzo dello strumento dello sfratto, ma soprattutto un dato molto importante è quello sul protocollo sfratti. Dai dati a noi forniti dal comune di Bologna e dai vari comuni, il 66% degli sfratti poteva essere risolto per morosità, poteva essere risolto con il contributo per la morosità incolpevole, che però, proprio per come è costruito lo sfratto, per cui serve l'assenso anche del proprietario, non è stato in alcun modo applicato. Manca, e c'è una forte assenza del governo, che con il piano casa ha abolito praticamente fondo per la morosità incolpevole, quindi oltre alle difficoltà che dicevo prima sulla firma del proprietario, adesso in questo del 2026 c'è stato l'ulteriore motivo che gli unici protocolli che si possono fare a Bologna sono per quei comuni che possono permettersi di stanziarsi fondi, e dall'altra ci troviamo con un enorme problema della finita locazione, che si risolve solo con un enorme investimento all'interno dell'edilizia residenziale pubblica.
1: Nel servizio avete ascoltato le parole di Davide Ramelli del CUNIA di Bologna. I prati di Caprara avranno nuova vita grazie al protocollo d'intesa siglato tra la Giunta e Invimit SGR per ridisegnare il futuro dell'area. A est, tutela del bosco urbano; a ovest, recupero degli edifici esistenti per funzioni pubbliche, sanità, cultura e ricerca. Ci racconta tutto Gianluigi Luccarelli.
4: La Giunta Comunale di Bologna ha approvato un protocollo d'intesa con Invimit SGR per avviare il percorso di rigenerazione dell'area di Prati di Caprara. L'obiettivo è tutelare il bosco urbano dei Prati Est, valorizzandone la vocazione naturalistica e la fruizione pubblica. Ad ovest, invece, si punta al recupero degli edifici e delle volumetrie esistenti, concentrando gli interventi nelle aree già costruite. Il progetto prevede soprattutto funzioni di interesse pubblico, spiegano, legate a sanità, formazione, cultura e ricerca, affiancate da residenze convenzionate e strutture ricettive. Ora partirà un confronto tecnico per definire un progetto condiviso.
6: Abbiamo deliberato in giunta la sottoscrizione del protocollo con Invimit, che oggi abbiamo formalizzato con l'amministratore delegato di Invimit, Stefano Scalera, che ha come obiettivo quello di lavorare insieme per un futuro ai Prati di Caprara in linea con quelle che sono oggi le aspettative della città, quindi legate alla tutela del bosco urbano dei Prati Est e a un progetto di rigenerazione dei Prati Ovest che risponde innanzitutto ad obiettivi e funzioni di interesse pubblico, quindi con funzioni in ambito di salute, cultura, formazione, ricerca e nell'ambito del sociale, vedendo anche l'area come un'opportunità per dare una risposta alla pressione abitativa della città, legandola al piano casa che vede proprio in Invimit uno dei protagonisti nazionali della sua attuazione. E nei mesi scorsi Invimit ha ricevuto due manifestazioni di interesse formali dalla Fondazione Golinelli e dalle aziende ospedaliere, manifestazioni di interesse che ci sembrano coerenti con gli obiettivi che insieme ad Invimit ci siamo stati, quindi li inviteremo al tavolo del gruppo di lavoro per capire se effettivamente questo interesse si potrà trasformare in una compartecipazione alla rigenerazione dell'area.
1: Qualità dei prodotti alimentari, dal suolo alla sicurezza in tavola, è il titolo di un convegno organizzato in regione per fare il punto sulla filiera agroalimentare, con particolare attenzione a produzione e salute. Qualità dei prodotti alimentari, dal suolo alla sicurezza in tavola, è il titolo di un convegno organizzato in regione per fare il punto sulla filiera agroalimentare, con particolare attenzione a produzione e salute. Le parole del professor Giorgio Cantelli Forti, presidente onorario dell'Accademia Nazionale di Agricoltura.
7: Oggi noi abbiamo sviluppato in oltre 70 anni di studi delle scienze agrarie e delle scienze biomediche un progressivo miglioramento della produzione alimentare e quindi soprattutto i prodotti dal campo che sono assolutamente, anche dalla zootecnia, che sono assolutamente sicuri ma soprattutto anche controllati in un sistema equilibrato. È chiaro che questo comporta dei costi. Viceversa, la globalizzazione fa sì che possano arrivare dall'estero prodotti che sono non altrettanto di qualità e sicuri, ma che costano assolutamente meno. Pensate solo al discorso dell'olio. Trovare un olio a 3 euro, uno si deve porre il perché. Il problema è che mi pongo è quello di non solo far sapere per la salute del consumatore queste notizie, e l'Accademia si pone questo problema, ma anche il fatto della tenuta della nostra agricoltura, perché è ovvio che se viene messo fuori mercato rischiamo che un domani, è vero che qualcuno dice si compra dall'estero, ma il problema è, uno, quello che compri dall'estero sei sicuro che sia della stessa qualità e sicurezza? Secondo, quello che arriva dall'estero, se succedono purtroppo con i guai che ci sono nel mondo attualmente, che non arriva la merce, il nostro popolo cosa mangia?
1: In chiusura uno sguardo anche allo sport, il basket. Altro blitz esterno per la Virtus Bologna che sbanca l'Adidas Arena battendo Paris Basketball 96-94. Sugli scudi ancora una volta Moore e Alson Junior. Terzo sigillo europeo per la Virtus Bologna che la spunta a Parigi al termine di un match vissuto quasi sempre al comando. All'Adidas Arena finisce 96-94. Marcus Carr trascina subito la Virtus sul 7-0. Parigi reagisce con una difesa aggressiva ma soffre a lungo nel primo quarto, pur ricucendo lo strappo fino a raggiungere il più 3. C'è tanto dinamismo e di conseguenza le squadre sbagliano molto. Dopo 10 minuti è perfetto equilibrio, 26-26. Nel secondo quarto è la Virtus a spingere con maggiore convinzione sull'acceleratore, ma i francesi restano in scia grazie soprattutto alle giocate di Warren e Roden. La svolta arriva prima dell'intervallo. Bologna piazza un nuovo allungo e va a riposo avanti, 46-38. Parigi si riaccende in avvio di terzo quarto con un break di 7-0 che li riporta a meno 1, ma la Virtus c'è e difende il vantaggio con i canestri di Moore e Bello. La rimonta di Warren e compagni si completa a fine periodo grazie alle triple di Etienne. Il sorpasso è servito sul 65-64. Nell'ultimo quarto Diarra domina sotto canestro mentre Moore e Alson Jr. ritrovano fluidità in attacco. Bologna vola così a più 8, ma Parigi non abbassa la guardia e raggiunge l'84 pari a 4 minuti dalla fine. Poi in volata succede di tutto, con la Virtus avanti di due lunghezze e tiene tra le mani la palla del sorpasso, ma il tiro trova il ferro, finisce 96-94. La Virtus esulta e conquista il terzo successo in Eurolega. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito fin qui, a tutti gli auguri di un buon proseguimento di ascolto su Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
3: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
4: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Re Artù.
3: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
4: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
3: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
5: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
6: Ferretti Group e Arcoverde propongono l'acquisto di 6 ville loft a San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi. Ville indipendenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto a pochi passi dal centro e da tutti i servizi. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 840. 47.
7: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Canzoni da Oscar.

prima che la notte ti porti via. Charles Bukowski, Quando Dio creò l'amore. Quando Dio creò l'amore non ci ha aiutato molto. Quando Dio creò i cani non ha aiutato molto i cani. Quando Dio creò le piante fu una cosa nella norma. Quando Dio creò l'odio ci ha dato una normale cosa utile. Quando Dio creò me, creò me. Quando Dio creò la scimmia stava dormendo. Quando Dio creò la giraffa era ubriaco. Quando creò i narcotici era su di giri e quando creò il suicidio era a terra. Quando creò te, distesa a letto, sapeva cosa stava facendo. Era ubriaco e su di giri e creò le montagne e il mare e il fuoco allo stesso tempo. Ha fatto qualche errore, ma quando creò te, distesa sul letto, fece tutto il suo sacro universo.

0: Italia anni 60. L'informazione.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Save Oleschi, salvate Oleschi, è l'appello che da 8 città italiane si alza in questi giorni per la popolazione di questa cittadina sulla linea del fronte nel sud dell'Ucraina, oggi sotto controllo russo. I civili non hanno accesso agli aiuti umanitari e all'assistenza medica, mentre droni e mine rendono quasi impossibili le evacuazioni. In Italia, il network Associazioni per l'Ucraina sta organizzando presidi e manifestazioni. Dopo le iniziative ad Ancona, Modena, Piacenza, Portogruaro, Ravenna, Rimini e Vicenza, il prossimo appuntamento è il 18 ottobre a Bologna. Il paese occupante, sottolinea poi il network in riferimento alla Russia, ha l'obbligo sancito dal diritto internazionale di garantire cibo, forniture mediche e interventi umanitari. È partito il Servizio Civile Universale 2026-2027, promosso dalla Federazione FOXIV.
3: Sono più di 800 i giovani che hanno deciso quest'anno di fare il loro servizio civile con gli enti FOXIV. In Italia sono circa 200 e rinforzeranno l'azione delle nostre organizzazioni sui territori italiani. All'estero, è il numero più importante, sono circa 640 giovani.
2: Le ultime partenze di questi giorni hanno avuto come destinazione Africa, America Latina, Asia, Medio Oriente ed Europa.
3: In un quadro nazionale e internazionale dove la corsa al riarmo e l'intervento bellico sembra l'unica soluzione migliore di ogni trattativa diplomatica, ci sembra significativo che così tanti giovani abbiano fatto invece una scelta non violenta di agire per la pace e per la cooperazione tra i popoli.
2: A Boan, nel sud del Mozambico, sta nascendo una casa per 64 bambini, orfani o in condizioni di vulnerabilità. Non sarà solo un orfanotrofio. Accanto al dormitorio ci sarà una fattoria didattica di 12 ettari. Negli orti saranno coltivati pomodori, insalate e patate per portare in tavola i prodotti e contribuire alle spese della struttura. I ragazzi potranno frequentare l'istituto agrario e diplomarsi come periti. L'iniziativa è curata dai frati Cappuccini, come spiega Fra Luca Santato.
4: È un progetto che vede anche la presenza di tanti volontari italiani, giovani che ogni anno vengono qui a darci una mano e interagiscono con i volontari locali.
2: A Boan sono decisivi i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta che trasforma una quota delle tasse già versate in opportunità e futuro, anche in Mozambico.
5: La guerra non si combatte solo con le armi, eppure oggi non esiste il diritto di rifiutare di mettere il tuo lavoro al suo servizio. E allora perché la Costituzione all'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra?
2: Su questo principio si basa la proposta di legge di iniziativa popolare Io obietto la guerra, che Emergency vuole portare in Parlamento nell'ambito della campagna Ripudia. Sul sito web dedicato è possibile, accedendo con SPID, sottoscrivere la petizione per una norma che consente ai cittadini di rifiutarsi di mettere a disposizione non solo il proprio corpo, ma anche l'attività lavorativa e il proprio consenso collegato alla progettazione, produzione, commercio e movimentazione di armi e strumenti destinati alla guerra, senza correre il rischio di incorrere in sanzioni. Sono 50.000 le firme necessarie per portare il testo al vaglio dei parlamentari.
5: In un mondo segnato da una crescente corsa al riarmo, crediamo debba esistere il diritto a dire di no, perché la guerra non è inevitabile, ma semplicemente inaccettabile. E insieme possiamo decidere di obiettarla.
6: Radio Italia anni 60. Spot!
7: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
8: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
9: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteriere Artù.
10: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
9: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
10: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
11: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi e Silvia Fava in regia.
12: Circa, l'orario è un po' approssimativo, comunque... Lo riconoscete da questa sigla che adesso parte, prego.

0: divertitevi con noi. Grazie, buongiorno.
1: Ciao.
2: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384, e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset. Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha tre sale: sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video, sala open space, ideale per riunioni conviviali, sala meeting con grande tavolo circolare per incontri d'élite, tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming, promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo, 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio, promozione su tutti i social web del gruppo, Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
3: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: GR Cultura dell'agenzia Dire.
2: Arriva in Italia per la prima volta in The American West 1979-1984, la storica serie di ritratti che Richard Avedon realizzò nell'arco di 5 anni attraversando il West degli Stati Uniti. A ospitarla è Palazzo Esposizioni Roma fino al 31 gennaio 2027. La mostra, a cura di Clément Cheroux, direttore della Fondazione Henri Cartier-Bresson, espone l'intera serie delle 110 fotografie raccolte nel libro In the American West, pubblicato nel 1985 da Harry N. Abrams, insieme a una selezione di materiali d'archivio. Tra le fotografie più note dell'esposizione figura il ritratto di Ronald Fisher, l'apicoltore con il volto e il corpo ricoperti da uno sciame di api. Il Parco Archeologico del Colosseo inaugura una mostra dedicata all'unica grande voce femminile sopravvissuta della letteratura greca arcaica, Saffo di Lesbo. L'esposizione sarà allestita presso le Uccelliere Farnesiane sul Palatino dal 15 ottobre al 31 gennaio. Nel primo padiglione il focus è dedicato alla Saffo reale, ricostruita attraverso le testimonianze materiali dell'antichità e la loro lunga ricezione visiva con vasi figurati, sculture e dipinti. Il secondo padiglione delle Uccelliere è consacrato alla leggenda di Saffo con un allestimento che pone l'uovo di Saffo di Alda Merini ed Enrico Bai. Ironia e amore, istruzioni per una vita felice è la mostra che riporta a Milano il grande fotografo Martin Parr. Dal 15 ottobre al 28 febbraio lo spazio Baresina 204 ospita 70 fotografie realizzate nell'arco di oltre 30 anni, tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo millennio. Il percorso attraversa alcuni dei temi più ricorrenti nella ricerca di Parr, dalla rappresentazione del tempo libero alla dimensione privata delle relazioni, fino a un gioco di autorappresentazione in cui il fotografo stesso entra nell'inquadratura. Le immagini provengono da alcuni dei suoi progetti e libri più celebri, tra cui Common Sense, Sign of the Times e The Last Resort. Pomigliano Jazz in Campania torna con la sessione autunnale della 31esima edizione in programma dal 28 ottobre al 14 novembre 2026. I concerti attraversano Napoli, Pomigliano d'Arco e Avella con artisti e progetti che mettono in dialogo il jazz con la canzone d'autore, la musica antica, il flamenco e l'elettronica. Il primo appuntamento è per il 28 ottobre al Teatro Mediterraneo di Napoli con Gonzalo Rubalcaba e Gonzalo Play Spino, l'album in cui il pianista cubano rilegge la musica di Pino Daniele, candidato ai Latin Grammy 2026 nella categoria Best Latin Jazz Jazz Album.
0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteriere Artù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Re Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: Convivi ogni giorno con il dolore, inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
3: Sostieni il progetto Rompi Bolle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompi Bolle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibolle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibolle.it.
4: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
5: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada. Comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
6: Radio Sportiva, 24 ore su 24 di calcio e sport. Notizie e approfondimenti in real time. Serie A, Serie B, Lega Pro. Gli eventi principali che riguardano tutti gli altri sport. Radio Sportiva, dati di ascolto in continuo, inarrestabile aumento. Un mezzo formidabile per parlare di te, della tua azienda. Per la tua pubblicità locale su Radio Sportiva, telefona all'800 911 558. Radio Sportiva, raccontiamo emozioni.
7: Rimini, in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati. Ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti. Ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario. Anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331-436-2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi. Al Darsena Sunset.
8: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale. È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.
9: Radio Italia anni 60, i classici della canzone italiana.

0: GRS, giornale radio sociale.
1: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Forte preoccupazione, Save the Children chiede di eliminare dal decreto scuola le norme sulle percentuali di alunni stranieri e l'obbligo di segnalare ai servizi sociali i genitori che presentano barriere linguistiche. Nel corso dell'audizione in Commissione Cultura del Senato, l'associazione ha ribadito la funzione educativa e di promozione della coesione sociale della scuola. Generazione attiva, in 40 territori italiani al via il progetto che mette ragazze e ragazzi al centro della vita delle comunità. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
2: Coinvolgerà 2000 giovani tra 11 e 14 anni in 19 regioni. È Generazione attiva, promosso da AICS con CTG, Fictus e Assoutenti, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per 18 mesi sport, cultura, ambiente e turismo sociale diventeranno strumenti di cittadinanza attiva. I ragazzi parteciperanno a laboratori, conosceranno il territorio e contribuiranno a progettare eventi pubblici insieme a scuole, associazioni, enti locali e famiglie. Obiettivo: rafforzare competenze, partecipazione e cura dei beni comuni.
1: Verso il domani, a novembre, al via ISLE, la scuola internazionale di cooperativismo promossa da Lega Coop con il contributo di Coop Fond, dedicato a chi guida imprese cooperative. Tra i temi in agenda, intelligenza artificiale, governance, management ed economia sociale. Pari passo, si è concluso il progetto promosso da Stripes Cooperativa Sociale, che negli ultimi 4 anni ha sperimentato un nuovo modello di prossimità per la prima infanzia attraverso 5 hub territoriali. Ascoltiamo la responsabile Michela Brugali.
3: Questo progetto per 4 anni ci ha accompagnato nell'apertura di 5 hub a livello nazionale, dalla Valtrompia a Castelvolturno, passando per Bari e Zagarolo fino a Desio. Abbiamo incontrato più di 5.000 famiglie, abbiamo aperto spazi in grado di accogliere genitori con bambini dagli 0 e 6 anni, spazi accessibili, spazi disponibili a entrare in una logica di comunità e quindi ad accogliere le famiglie in maniera libera, aperta e non giudicante.
1: Morte e miracoli, domenica al Teatro Mascherini di Azzano Decimo in provincia di Pordenone, lo spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale La Cenere e il Fiore, un esempio di teatro sociale e intergenerazionale capace di trasformare il palcoscenico in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione. Oltre la competizione, a Bolzano un atto vandalico e razzista ha coperto tutte le raffigurazioni di bambini neri sul murale dedicato al valore inclusivo dello sport, un gesto che ha subito suscitato ferma condanna da parte della città. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
4: Radio Italia anni 60. Spot!
5: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
6: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
7: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
6: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
7: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
6: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59. Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
4: Dati d'ascolto straordinari per Radio Italia anni 60. 197.000 ascolti medi giornalieri nel primo semestre 2025, con un aumento del 177% rispetto al 2024. Dati Audi Radio ottobre 2025.
8: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384, e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
9: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha tre sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
10: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.

0: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
1: Ben ritrovati l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia nei 60, in studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca: è stata trovata a cadavere una ragazza 27enne all'interno del parco Lunetta Mariotti nel quartiere Navile a Bologna. A chiamare i soccorsi è stato l'amico col quale la giovane ha passato l'ultima notte, che avrebbe raccontato di una serata complicata trascorsa tra droghe e alcol. Per la giovane di origine albanese, senza fissa dimora all'arrivo dell'ambulanza, le speranze si erano già esaurite. La causa della morte per i sanitari sarebbe da ricondurre ad un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto subito anche il medico legale per una prima ricognizione cadaverica della giovane vittima. Secondo i primi accertamenti non sarebbero emersi però segni evidenti di violenza sul cadavere. Una conferenza per fare il punto sulla gestione delle emergenze negli ultimi anni in Emilia Romagna, in primo luogo le alluvioni che hanno visto impegnati insieme enti locali, forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e volontariato. L'incontro è stato promosso da Regione ed Esercito Italiano.
2: Oggi abbiamo ripercorso le tappe di quanto è avvenuto nel 2023 e nel 2024 in termini di gestione dell'emergenza. L'apporto straordinario che tutte le forze armate, in questo caso in particolare l'esercito italiano, ha dato sia nel salvataggio delle persone, sia negli approvvigionamenti del territorio, ma anche nelle prime attività di rimessa in sicurezza appunto delle zone colpite. È stato un momento molto toccante ovviamente per tutti i partecipanti, però dà conto della responsabilità che c'è in queste circostanze, anche di imparare da quanto è avvenuto, cercare di migliorare le procedure, renderle più veloci, far sì che tutto il sistema sia più efficace, più efficiente nell'emergenza. Io penso, credo, sono convinto che, visto che purtroppo in Italia sono all'ordine del giorno situazioni di difficoltà, di emergenza in tutto il paese, da ogni emergenza debbano scaturire anche delle lezioni per migliorarsi.
3: Ma il tema del modello è un tema legato al contesto. Io sì, vogliamo chiamare modello, va bene, a me quello che mi interessa è che qui si è sperimentato un percorso istituzionale sia nella parte emergenziale, che era consolidato il sistema di protezione civile, ma anche nella parte di ricostruzione. Quindi più che esportare un modello, io direi esportare un modo per poter poi applicare in maniera analoga ma non uguale dei processi che sicuramente hanno portato e stanno portando dei risultati positivi.
1: Avete ascoltato le parole del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e del commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. Parliamo adesso di sfratti. 930 i procedimenti trattati nel 2025 nella città metropolitana di Bologna, distribuiti in 45 udienze. Quasi uno su due riguarda il capoluogo, con 446 casi. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel report redatto dal CUNIA di Bologna. Sentiamo Gianluigi Lucarelli.
4: Sono stati 930 i procedimenti di sfratto trattati nel 2025 nella città metropolitana di Bologna, distribuiti in 45 udienze. Questi primi dati che emergono dal report redatto dal SUNIA e presentato in conferenza stampa presso la sede della CGIL. Quasi uno su due riguarda il capoluogo, con 446 casi. La causa principale è la morosità, ovvero il mancato pagamento dell'affitto, che rappresenta quasi il 65% dei procedimenti. Dopo Bologna i numeri più alti si registrano a Imola con 55 casi, a San Lazzaro e a Valsamoggia con 32 ciascuno, picco di udienze a settembre con 120 procedimenti.
5: Il tema nostro è da una parte vedere le tendenze rispetto alla crescita o meno dei proprietari nell'utilizzo dello strumento dello sfratto, ma soprattutto un dato molto importante è quello sul protocollo sfratti. Dai dati a noi forniti dal comune di Bologna e dai vari comuni, il 66% degli sfratti poteva essere risolto per morosità, poteva essere risolto con il contributo per la morosità incolpevole, che però, proprio per come è costruito lo sfratto, per cui serve l'assenso anche del proprietario, non è stato in alcun modo applicato. Manca, e c'è una forte assenza del governo, che con il piano casa ha abolito praticamente fondo per la morosità incolpevole, quindi oltre alle difficoltà che dicevo prima sulla firma del proprietario, adesso in questo nel 2026 c'è stato l'ulteriore motivo che gli unici protocolli che si possono fare a Bologna sono per quei comuni che possono permettersi di stanziarsi fondi, e dall'altra ci troviamo con un enorme problema della finita locazione, che si risolve solo con un enorme investimento all'interno dell'edilizia residenziale pubblica.
1: Nel servizio avete ascoltato le parole di Davide Ramelli del CUNIA di Bologna. I prati di Caprara avranno nuova vita grazie al protocollo d'intesa siglato tra la Giunta e Invimit SGR per ridisegnare il futuro dell'area. A est, tutela del bosco urbano; a ovest, recupero degli edifici esistenti per funzioni pubbliche, sanità, cultura e ricerca. Ci racconta tutto Gianluigi Lucarelli.
4: La Giunta Comunale di Bologna ha approvato un protocollo d'intesa con Invimit SGR per avviare il percorso di rigenerazione dell'area di Prati di Caprara. L'obiettivo è tutelare il bosco urbano dei Prati Est, valorizzandone la vocazione naturalistica e la fruizione pubblica. Ad ovest, invece, si punta al recupero degli edifici e delle volumetrie esistenti, concentrando gli interventi nelle aree già costruite. Il progetto prevede soprattutto funzioni di interesse pubblico, spiegano, legate a sanità, formazione, cultura e ricerca, affiancate da residenze convenzionate e strutture ricettive. Ora partirà un confronto tecnico per definire un progetto condiviso.
6: Abbiamo deliberato in giunta la sottoscrizione del protocollo con Invimit, che oggi abbiamo formalizzato con l'amministratore delegato di Invimit, Stefano Scalera, che ha come obiettivo quello di lavorare insieme per un futuro ai Prati di Caprara in linea con quelle che sono oggi le aspettative della città, quindi legate alla tutela del bosco urbano dei Prati Est e a un progetto di rigenerazione dei Prati Ovest che risponde innanzitutto ad obiettivi e funzioni di interesse pubblico, quindi con funzioni in ambito di salute, cultura, formazione, ricerca e nell'ambito del sociale, vedendo anche l'area come un'opportunità per dare una risposta alla pressione abitativa della città, legandola al piano casa che vede proprio in Invimit uno dei protagonisti nazionali della sua attuazione. Nei mesi scorsi Invimit ha ricevuto due manifestazioni di interesse formali dalla Fondazione Golinelli e dalle aziende ospedaliere, manifestazioni di interesse che ci sembrano coerenti con gli obiettivi che insieme ad Invimit ci siamo stati, quindi li inviteremo al tavolo del gruppo di lavoro per capire se effettivamente questo interesse si potrà trasformare in una compartecipazione alla rigenerazione dell'area.
1: Qualità dei prodotti alimentari, dal suolo alla sicurezza in tavola, il titolo di un convegno organizzato in regione per fare il punto sulla filiera agroalimentare, con particolare attenzione a produzione e salute. Qualità dei prodotti alimentari, dal suolo alla sicurezza in tavola, il titolo di un convegno organizzato in regione per fare il punto sulla filiera agroalimentare, con particolare attenzione a produzione e salute. Le parole del professor Giorgio Cantelli Forti, presidente onorario dell'Accademia Nazionale di Agricoltura.
7: Oggi noi abbiamo sviluppato in oltre 70 anni di studi delle scienze agrarie e delle scienze biomediche un progressivo miglioramento della produzione alimentare e quindi soprattutto i prodotti dal campo che sono assolutamente, anche dalla zootecnia, che sono assolutamente sicuri ma soprattutto anche controllati in un sistema equilibrato. È chiaro che questo comporta dei costi. Viceversa, la globalizzazione fa sì che possano arrivare dall'estero prodotti che sono non altrettanto di qualità e sicuri, ma che costano assolutamente meno. Pensate solo al discorso dell'olio. Trovare un olio a 3 euro, uno si deve porre il perché. Il problema è che mi pongo è quello di non solo far sapere per la salute del consumatore queste notizie, e l'Accademia si pone questo problema, ma anche il fatto della tenuta della nostra agricoltura, perché è ovvio che se viene messo fuori mercato rischiamo che un domani, è vero che qualcuno dice si compra dall'estero, ma il problema è, uno, quello che compri dall'estero sei sicuro che sia della stessa qualità e sicurezza? Secondo, quello che arriva dall'estero, se succedono purtroppo con i guai che ci sono nel mondo attualmente, che non arriva la merce, il nostro popolo cosa mangia?
1: In chiusura uno sguardo anche allo sport, il basket. Altro blitz esterno per la Virtus Bologna che sbanca l'Adidas Arena battendo Paris Basketball 96-94. Sugli scudi ancora una volta Moore e Alson Junior. Terzo sigillo europeo per la Virtus Bologna che la spunta a Parigi al termine di un match vissuto quasi sempre al comando. All'Adidas Arena finisce 96-94. Marcus Carr trascina subito la Virtus sul 7-0. Parigi reagisce con una difesa aggressiva ma soffre a lungo nel primo quarto, pur ricucendo lo strappo fino a raggiungere il più 3. C'è tanto dinamismo e di conseguenza le squadre sbagliano molto. Dopo 10 minuti perfetto equilibrio, 26-26. Nel secondo quarto è la Virtus a spingere con maggiore convinzione sull'acceleratore, ma i francesi restano in scia grazie soprattutto alle giocate di Warren e Roden. La svolta arriva prima dell'intervallo. Bologna piazza un nuovo allungo e va a riposo avanti, 46-38. Parigi si riaccende in avvio di terzo quarto con un break di 7-0 che li riporta a meno 1, ma la Virtus c'è e difende il vantaggio con i canestri di Moore e Bello. La rimonta di Warren e compagni si completa a fine periodo grazie alle triple di Etienne. Il sorpasso è servito sul 65-64. Nell'ultimo quarto, Diarra domina sotto canestro mentre Moore e Alson Jr. ritrovano fluidità in attacco. Bologna vola così a più 8, ma Parigi non abbassa la guardia e raggiunge l'84 pari a 4 minuti dalla fine. Poi in volata succede di tutto, con la Virtus avanti di due lunghezze, Etienne ha tra le mani la palla del sorpasso. Passo, ma il tiro trova il ferro, finisce 96-94, la Virtus esulta e conquista il terzo successo in Eurolega. E era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito fin qui, a tutti gli auguri di un buon proseguimento di ascolto su Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica?
4: Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
5: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito www.giardinovillaconti.it.
6: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Congressi 7 Gold 351 57 45 309.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Radio Italia anni 60. Ricordi dal vivo.

0: IRS, giornale radio sociale.
1: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Forte preoccupazione, Save the Children chiede di eliminare dal decreto scuola le norme sulle percentuali di alunni stranieri e l'obbligo di segnalare ai servizi sociali i genitori che presentano barriere linguistiche. Nel corso dell'audizione in Commissione Cultura del Senato, l'associazione ha ribadito la funzione educativa e di promozione della coesione sociale della scuola. Generazione attiva, in 40 territori italiani al via il progetto che mette ragazze e ragazzi al centro della vita delle comunità. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
2: Coinvolgerà 2000 giovani tra 11 e 14 anni in 19 regioni. È Generazione attiva, promosso da AICS con CTG, Fictus e Assoutenti, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per 18 mesi sport, cultura, ambiente e turismo sociale diventeranno strumenti di cittadinanza attiva. I ragazzi parteciperanno a laboratori, conosceranno il territorio e contribuiranno a progettare eventi pubblici insieme a scuole, associazioni, enti locali e famiglie. Obiettivo: rafforzare competenze, partecipazione e cura dei beni comuni.
1: Verso il domani, a novembre, al via ISLE, la scuola internazionale di cooperativismo promossa da Lega Coop con il contributo di Coop Fond, dedicato a chi guida imprese cooperative. Tra i temi in agenda, intelligenza artificiale, governance, management ed economia sociale. Pari passo, si è concluso il progetto promosso da Stripes Cooperativa Sociale, che negli ultimi 4 anni ha sperimentato un nuovo modello di prossimità per la prima infanzia attraverso 5 hub territoriali. Ascoltiamo la responsabile Michela Brugali.
3: Questo progetto per 4 anni ci ha accompagnato nell'apertura di 5 hub a livello nazionale, dalla Valtrompia a Castelvolturno, passando per Bari e Zagarolo fino ad Desio. Abbiamo incontrato più di 5.000 famiglie, abbiamo aperto spazi in grado di accogliere genitori con bambini dagli 0 ai 6 anni, spazi accessibili, spazi disponibili a entrare in una logica di comunità e quindi ad accogliere le famiglie in maniera libera, aperta e non giudicante.
1: Morte e miracoli, domenica al Teatro Mascherini di Azzano Decimo in provincia di Pordenone, lo spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale La Cenere e il Fiore, un esempio di teatro sociale e intergenerazionale capace di trasformare il palcoscenico in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione. Oltre la competizione, a Bolzano un atto vandalico e razzista ha coperto tutte le raffigurazioni di bambini neri sul murale dedicato al valore inclusivo dello sport, un gesto che ha subito suscitato ferma condanna da parte della città. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
4: Radio Italia anni 60, un ricordo internazionale.

non è così che passa in fretta questa dolce malattia. Mi butterei da quella stella spenta di malinconia in questa urgenza di vivere.

è stata una battaglia persa. Niente che mi tira su, nemmeno un'ora di violenza che consoli alla TV.

0: Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
1: Ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dall'Emilia Romagna di Radio Italia anni 60, studio Marcello Bartolini. In apertura di questa edizione la cronaca: è stata trovata a cadavere una ragazza 27enne all'interno del parco Lunetta Mariotti nel quartiere Navile a Bologna. A chiamare i soccorsi è stato l'amico col quale la giovane ha passato l'ultima notte, che avrebbe raccontato di una serata complicata trascorsa tra droghe e alcol. Per la giovane di origine albanese senza fissa dimora all'arrivo dell'ambulanza, le speranze si erano già esaurite. La causa della morte per i sanitari sarebbe da ricondurre ad un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto subito anche il medico legale per una prima ricognizione cadaverica della giovane vittima. Secondo i primi accertamenti non sarebbero emersi però segni evidenti di violenza sul cadavere. Una conferenza per fare il punto sulla gestione delle emergenze negli ultimi anni in Emilia Romagna. In primo luogo le alluvioni, che hanno visto impegnati insieme enti locali, forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e volontariato. L'incontro è stato promosso da Regione ed Esercito Italiano.
2: Oggi abbiamo ripercorso le tappe di quanto è avvenuto nel 2023 e nel 2024 in termini di gestione dell'emergenza. L'apporto straordinario che tutte le forze armate, in questo caso in particolare l'esercito italiano, ha dato sia nel salvataggio delle persone, sia negli approvvigionamenti del territorio, ma anche nelle prime attività di rimessa in sicurezza appunto delle zone colpite. È stato un momento molto toccante ovviamente per tutti i partecipanti, però dà conto della responsabilità che c'è in queste circostanze, anche di imparare da quanto è avvenuto, cercare di migliorare le procedure, renderle più veloci, far sì che tutto il sistema sia più efficace, più efficiente nell'emergenza. Io penso, credo, sono convinto che, visto che purtroppo in Italia sono all'ordine del giorno situazioni di difficoltà, di emergenza in tutto il paese, da ogni emergenza debbano scaturire anche delle lezioni per migliorarsi.
3: Ma il tema del modello è un tema legato al contesto. Io sì, vogliamo chiamare modello, va bene, a me quello che interessa è che qui si è sperimentato un percorso istituzionale sia nella parte emergenziale, che era consolidato il sistema di protezione civile, ma anche nella parte di ricostruzione. Quindi più che esportare un modello, io direi esportare un modo per poter poi applicare in maniera analoga ma non uguale dei processi che sicuramente hanno portato e stanno portando dei risultati positivi.
1: Avete ascoltato le parole del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e del commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. Parliamo adesso di sfratti. 930 i procedimenti trattati nel 2025 nella città metropolitana di Bologna, distribuiti in 45 udienze. Quasi uno su due riguarda il capoluogo, con 446 casi. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel report redatto dal CUNIA di Bologna. Sentiamo Gianluigi Luccarelli.
4: Sono stati 930 i procedimenti di sfratto trattati nel 2025 nella città metropolitana di Bologna, distribuiti in 45 udienze. Questi primi dati, che emergono dal report redatto dal SUNIA e presentato in conferenza stampa presso la sede della CGIL. Quasi uno su due riguarda il capoluogo, con 446 casi. La causa principale è la morosità, ovvero il mancato pagamento dell'affitto, che rappresenta quasi il 65% dei procedimenti. Dopo Bologna i numeri più alti si registrano a Imola con 55 casi, a San Lazzaro e a Valsamoggia con 32 ciascuno, picco di udienze a settembre con 120 procedimenti.
5: Il tema nostro è, da una parte, vedere le tendenze rispetto alla crescita o meno dei proprietari nell'utilizzo dello strumento dello sfratto, ma soprattutto un dato molto importante è quello sul protocollo sfratti. Dai dati a noi forniti dal comune di Bologna e dai vari comuni, il 66% degli sfratti poteva essere risolto per morosità, poteva essere risolto con il contributo per la morosità incolpevole, che però, proprio per come è costruito lo sfratto, per cui serve l'assenso anche del proprietario, non è stato in alcun modo applicato. Manca, e c'è una forte assenza del governo, che con il piano casa ha abolito praticamente fondo per la morosità incolpevole. Quindi, oltre alle difficoltà che dicevo prima sulla firma del proprietario, adesso in questo del 2026 c'è stato l'ulteriore motivo che gli unici protocolli che si possono fare a Bologna sono per quei comuni che possono permettersi di stanziarsi fondi, e dall'altra ci troviamo con un enorme problema della finita locazione, che si risolve solo con un enorme investimento all'interno dell'edilizia residenziale pubblica.
1: Nel servizio avete ascoltato le parole di Davide Ramelli del CUNIA di Bologna. I prati di Caprara avranno nuova vita grazie al protocollo d'intesa siglato tra la Giunta e Invimit SGR per ridisegnare il futuro dell'area. A est, tutela del bosco urbano; a ovest, recupero degli edifici esistenti per funzioni pubbliche, sanità, cultura e ricerca. Ci racconta tutto Gianluigi Luccarelli.
4: La Giunta Comunale

0: Di Bologna ha approvato un protocollo d'intesa con Invimit SGR per avviare il percorso di rigenerazione dell'area di Prati di Caprara. L'obiettivo è tutelare il bosco urbano dei Prati Est, valorizzandone la vocazione naturalistica e la fruizione pubblica. Ad ovest, invece, si punta al recupero degli edifici e delle volumetrie esistenti, concentrando gli interventi nelle aree già costruite. Il progetto prevede soprattutto funzioni di interesse pubblico, spiegano, legate a sanità, formazione, cultura e ricerca, affiancate da residenze convenzionate e strutture ricettive. Ora partirà un confronto tecnico per definire un progetto condiviso.
1: Abbiamo deliberato in giunta la sottoscrizione del protocollo con Invimit, che oggi abbiamo formalizzato con l'amministratore delegato di Invimit, Stefano Scalera, che ha come obiettivo quello di lavorare insieme per un futuro ai Prati di Caprara in linea con quelle che sono oggi le aspettative della città, quindi legate alla tutela del bosco urbano dei Prati Est e a un progetto di rigenerazione dei Prati Ovest che risponde innanzitutto ad obiettivi e funzioni di interesse pubblico, quindi con funzioni in ambito di salute, cultura, formazione, ricerca e nell'ambito del sociale, vedendo anche l'area come un'opportunità per dare una risposta alla pressione abitativa della città, legandola al piano casa che vede proprio in Invimit uno dei protagonisti nazionali della sua attuazione. Nei mesi scorsi Invimit ha ricevuto due manifestazioni di interesse formali dalla Fondazione Golinelli e dalle aziende ospedaliere, manifestazioni di interesse che ci sembrano coerenti con gli obiettivi che insieme ad Invimit ci siamo stati, quindi li inviteremo al tavolo del gruppo di lavoro per capire se effettivamente questo interesse si potrà trasformare in una compartecipazione alla rigenerazione dell'area.
2: Qualità dei prodotti alimentari, dal suolo alla sicurezza in tavola, il titolo di un convegno organizzato in regione per fare il punto sulla filiera agroalimentare, con particolare attenzione a produzione e salute. Qualità dei prodotti alimentari, dal suolo alla sicurezza in tavola, il titolo di un convegno organizzato in regione per fare il punto sulla filiera agroalimentare, con particolare attenzione a produzione e salute. Le parole del professor Giorgio Cantelli Forti, presidente onorario dell'Accademia Nazionale di Agricoltura.
3: Oggi noi abbiamo sviluppato in oltre 70 anni di studi delle scienze agrarie e delle scienze biomediche un progressivo miglioramento della produzione alimentare e quindi soprattutto i prodotti dal campo che sono assolutamente, anche dalla zootecnia, che sono assolutamente sicuri ma soprattutto anche controllati in un sistema equilibrato. È chiaro che questo comporta dei costi. Viceversa, la globalizzazione fa sì che possano arrivare dall'estero prodotti che sono non altrettanto di qualità e sicuri, ma che costano assolutamente meno. Pensate solo al discorso dell'olio. Trovare un olio a 3 euro, uno si deve porre il perché. Il problema è che mi pongo è quello di non solo far sapere per la salute del consumatore queste notizie, e l'Accademia si pone questo problema, ma anche il fatto della tenuta della nostra agricoltura, perché è ovvio che se viene messo fuori mercato rischiamo che un domani, è vero che qualcuno dice si compra dall'estero, ma il problema è, uno, quello che compri dall'estero sei sicuro che sia della stessa qualità e sicurezza? Secondo, quello che arriva dall'estero, se succedono purtroppo con i guai che ci sono nel mondo attualmente, che non arriva la merce, il nostro popolo cosa mangia?
2: In chiusura lo sguardo anche allo sport, il basket, altro blitz esterno per la Virtus Bologna che sbanca l'Adidas Arena battendo Paris Basketball 96-94. Sugli scudi ancora una volta Moore e Alson Junior. Terzo sigillo europeo per la Virtus Bologna che la spunta a Parigi al termine di un match vissuto quasi sempre al comando. All'Adidas Arena finisce 96-94. Marcus Carr trascina subito la Virtus sul 7-0. Parigi reagisce con una difesa aggressiva ma soffre a lungo nel primo quarto, pur ricucendo lo strappo fino a raggiungere il più 3. C'è tanto dinamismo e di conseguenza le squadre sbagliano molto. Dopo 10 minuti è perfetto equilibrio, 26-26. Nel secondo quarto è la Virtus a spingere con maggiore convinzione sull'acceleratore, ma i francesi restano in scia grazie soprattutto alle giocate di Warren e Roden. La svolta arriva prima dell'intervallo. Bologna piazza un nuovo allungo e va a riposo avanti, 46-38. Parigi si riaccende in avvio di terzo quarto con un break di 7-0 che li riporta a meno 1, ma la Virtus c'è e difende il vantaggio con i canestri di Moore e Bello. La rimonta di Warren e compagni si completa a fine periodo grazie alle triple di Etienne. Il sorpasso è servito sul 65-64. Nell'ultimo quarto Diarra domina sotto canestro mentre Moore e Alson Jr. ritrovano fluidità in attacco. Bologna vola così a più 8, ma Parigi non abbassa la guardia e raggiunge l'84 pari a 4 minuti dalla fine. Poi in volata succede di tutto, con la Virtus avanti di due lunghezze, Etienne tra le mani la palla del sorpasso. Passo, ma il tiro trova il ferro, finisce 96-94, la Virtus esulta e conquista il terzo successo in Eurolega. Era questo l'ultimo servizio per questa edizione del nostro giornale, grazie per averci seguito fin qui, a tutti gli auguri di un buon proseguimento di ascolto su Radio Italia anni 60.

amo, non amiamo come voi. E se in giro per starti vivo, poco forte casomai.

0: È 1:59.
1: Radio Italia anni 60. Le italiane di successo, le straniere più famose.